Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da quarti come grattacieli.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid, hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service, località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti, siamo arrivati a giovedì 1 ottobre 2026, Santa Teresa del Bambino Gesù, il segno PIB del giorno, il segno dei gemelli. Parleremo più tardi di queste notizie. Inflazioni, Meloni scrive l'Unione Europea all'annuncio della Presidente del Consiglio, all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello di prezzi al 4,2%, mai così in alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti, manovra si punta al deficit sotto al 3%, ora sforbici sulla difesa. I genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia Andrea Sempio. E ancora, Ustica si apre nuovo filone, in arrivo le carte di Parigi. E ancora, giù le mani da Malagò e dalla Figi. Il commento: si vuole mettere in fuori gioco il più vincente dirigente sportivo italiano, perché a un certo punto in qualsiasi città interviene una sorta di violenta invidia, va bene, che porta a cancellare qualsiasi cosa. Terrore in volo, spunta un nuovo 11 settembre, l'annuncio del Presidente del Consiglio, il copilota umanita sul Dubai Tel Aviv accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato passeggeri che portano il Boeing in salvo. Naturalmente la profezia di Bibi, naturalmente Netanyahu su questa storia, terrore in volo, copilota tenta dirottamento, sventato un 11 settembre, di questo ed altro parleremo più tardi. Adesso noi andiamo ancora avanti naturalmente, perché abbiamo primissima, apriamo primissima subito, va bene, e ci diamo una botta di energia, ok? Perfetto, allora Mario Pizzeria, vai. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. Ok, bene così, diamoci una botta di energia, apriamo primissima. Che tipo di canzoni va su Radio Amica? Smash, tutte le canzoni che vorreste sentire alla radio. E ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani esce un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ergo, e ancora su Radio Amica International, la novità musicale tutti i giorni. Tra poco la massima del giorno. Prima arriva Nero di Seppia, scusate, che è presente Favolosi Crudi. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
2: Ok, bene bene, dunque andiamo subito con la massima del giorno. A volte

0: 334 3412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, così ci siamo. Dunque andiamo con le notizie in evidenza di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante. Tranquilli, ci pensa Di Sante Nero di Seppia, in via Trieste 159 a Giulio Novarido. Chiama al 348 53 88 978. Venite a gustare i nostri favolosi crudi. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Ancora la canzone più vista della settimana arriva su Radio Amica International anche oltre la settimana, Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo, secondo, una serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Signore e signori, ci siamo pronti, via, eccoci qua, Garden Lido, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo avanti subito col tempo previsto. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile anche per oggi. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 3600 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila più 10, più 25, Sulmona più 12, più 26, Pescara più 16, più 24, Chieti più 12, più 24, Teramo più 14, più 25, Giulianova più 15, più 25, Rocaraso più 7, più 19, Martinsicuro più 16, più 25, San Benedetto del Tronto più 16, più 25. Perfetto, dunque allora siamo arrivati al primo di ottobre, esattamente siamo arrivati al giorno numero 274 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 91. Il sole sortò alle 6.57, tramonterà questa sera alle 18.42. Bene, signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi su l'Amica Radio Amica International. Pronti? Via, ci siamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

bene, vediamo subito le notizie che abbiamo quest'oggi. Dunque, ricordo che oggi è giovedì 1 ottobre 2026, San Teresa del Bambino Gesù è la santa del giorno. Il segno più è il segno dei gemelli. Possiamo andare sicuramente ricordandovi che domani, venerdì, c'è la grande sfida Francia-Italia, e la con Zidane sulla panchina della Francia. Terrore in volo, copilota tenta dirottamento.

Sventato l'11 settembre, il primo ufficiale omanita di un Fly Dubai per Tel Aviv prova a far precipitare l'aereo dopo aver accoltellato il comandante e un estremista religioso. I passeggeri evitano il disastro. Tra i viaggiatori, due piloti che hanno permesso l'atterraggio, l'attentatore voleva schiantarsi su un grattacielo. Il Boeing 737, su cui viaggiavano 180 persone, ha perso bruscamente quota, andando in picchiata per quasi 5.000 metri. Tra spaccature e traumi risolti per Israele, il voto è una resa dei conti. I sondaggi presentano il paese come diviso a metà. Davanti al pericolo però riesce ancora una volta a ricompattarsi. Il dentista, la mamma, il CEO e i passeggeri eroi, per caso eravamo sicuri di morire. Il racconto drammatico: durante la culottazione a bordo l'aggressore stava cercando di struggere i comandi per disabilitare l'aereo. Lo abbiamo bloccato, c'era sangue ovunque. Coltellate e paure non hanno impedito ai viaggiatori di reagire. Uno dell'equipaggio è corso contro il pilota gridando Allah Akbar. Dunque, certo è che se questo signore copilota capita

La Premier è pronta a ribadire agli alleati che la tenuta dei conti pubblici resta la regola prima, la regola aurea. E ancora, se saltano i conti non facciamo più niente. Dunque, inflazione scatta al 4,2%, pesa a rotto più alto degli ultimi, passando a aumento così il livello generale del prezzo acquisito per l'anno arriva al 3,1%. I prezzi americani intanto invece rallentano ad agosto, mercati spiazzo scudo anticrisi delle società pubbliche. Le famiglie vulnerabili che dovrebbero essere protette dalle tariffe ARERA sono tra clienti che pagano più di tutti. E ancora, questa

Il centrodestra racconta sulla legge elettorale, Forza Italia la mossa di Occhiuto, oggi in aula stabili complici tanti parlamentari per evitare cecchini, l'area marignana con il governatore. Alla presentazione del suo libro, nutrito gruppo di parlamentari, Mulè, Zangrillo, Lotito e Casellati, per la presentazione del libro appunto in Milano. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Rai, la riforma slitta a fine novembre, la Russa, presidente del Senato, prende tempo sulla vigilanza. Le opposizioni protestano, la maggioranza ha fatto decadere i tentativi di mediazione. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Chiavo SB e Caterina Di Chiara, le preoccupazioni dei Sempio. Se la prenderanno con Andrea Sempio. Garlasco, nelle intercettazioni, indagato, discute col padre per gli hard disk che potevano contenere video intimi della vittima. Non li ho. I timori dei familiari per l'analisi della collana. La ricostruzione dell'ex commesso, secondo me, Stasi è andato lì. Ha dormito, litigato, poi l'ha ammazzato e è scappato. Questa è la ricostruzione di Andrea Sempio. La madre del 38enne, magari Gioiello, è stato trascinato per terra e raccolto materiale genetico del pavimento. Il giallo del DNA sulla bici di Alberto, gli esami sono stati ripetuti più volte. Per il consulente della procura di Pavia, il risultato è testo sui referti e pedale comunque solido. L'esperto non si spiega perché dopo un esito positivo o uno negativo non sia stato analizzato lo stesso campione. E adesso Stasi è fiducioso, spero cambi qualcosa per me. Intanto ancora in carcere, è libera uscita di giorno per andare a lavorare, poi la sera deve rientrare. L'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, dopo 16 anni di carcere, è in regime d'affidamento ai servizi sociali, più vicina alla revisione del processo. I suoi legali stanno svolgendo ancora ulteriori approfondimenti su tutti i buchi delle indagini del caso di Chiara, appunto di Garlasco, Chiara Poggi. Veniamo adesso a un'altra notizia. Ustica, si apre il nuovo filone, in arrivo le carte dalla Francia ai PM. Indagini pronti a ripartire, la procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione dopo la disponibilità di Parigi a collaborare. I familiari delle vittime della strage, una svolta dopo 46 anni. E ancora, tra gli atti attesi dai magistrati, 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa d'Oltralpe. Condannata a morte in Tennessee, lo stop un'ora prima dell'esecuzione. La 50enne Krista Pike, la prima donna in 200 anni che rischia di essere giustiziata dallo Stato. All'età di 18 anni uccise un'amica insieme al fidanzato. Ora i giudici vogliono verificare la storia di abusi sessuali che subì da bambina. E ancora andiamo avanti. Mattarella emana il decreto scuola, tetto agli stranieri e divieto di burka. Sei giorni dopo l'ok in Consiglio dei Ministri, il testo è stato inviato al Quirinale, che lo aveva già ammorbidito e di molto. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, veniamo a Teramo dintorni. L'ultimo abbraccio di Tottea ad Andrea Moretti, il giovanissimo lavoratore che è morto, che ha precipitato al Colosseo. La salma dell'operaio 22enne morto a Roma è tornata a casa ad accoglierlo amici, cavalli rose blu. C'era anche il suo cavallo oggi i funerali. E ancora addio al giornalista Fiore Zuccarini. Per 30 anni in Fondazione Telks aveva 70 anni. Il professionista settantenne stroncato all'arresto cardiaco nella sua abitazione di Alba Adriatica ha gestito l'ufficio stampa dell'ente Telks fino alla pensione. I funerali nel pomeriggio a Civitella del Tronto. Tanti messaggi di cordoglio del sindaco ed esponente della cultura e della comunicazione. Si perdono durante l'escursione con le bici. Soccorsi salvati a Isola Gran Sasso. Bike in difficoltà messi in salvo al soccorso alpino. È accaduto la notte scorsa quando due ragazzi sono rimasti bloccati con le biciclette lungo il sentiero dei quattro vadi a circa 3 km da San Pietro di Isola Gran Sasso. L'allarme è stato attivato attraverso l'applicazione GeoRescue. E ancora carcere, prevista solo assunzione di 5 agenti qui a Teramo al carcere di Castrogno. Il sindacato SAP dice numero inadeguato, ci sono in servizio 170 unità, ne mancano almeno 51. E ancora un nuovo passaggio per il parco, l'idea da presentare al comune, la proposta per collegare Rello Verde con piazzale San Francesco. Abbonamenti scontati e parcheggi di misura ora si estende. Per il multipiano San Francesco ne sono stati sottoscritti 400 in pochi giorni, altri 100 disponibili. Si vale la convenzione, una convenzione simile per il parcheggio di San Gabriele. E ancora messaggi truffa sui cellulari. La ASL avvisa i cittadini, ormai centinaia le truffe che viaggiano tramite cellulari e email finalizzate sempre a rubare dati personali o dati bancari per attivare i servizi o ripulire i conti correnti. Aeroporti, petizione per un bus, iniziativa online per chiedere collegamenti notturni con Fiumicino e

0: Ciampino. E ancora Teramo le sue valli, candidatura a Roma, presentato al Ministero il progetto dei 20 comuni e 80 enti per la capitale italiana del libro 2027. Chiusi 30 progetti del PNRR, rispettati i termini stabiliti, la provincia fa il punto sugli interventi messi in campo con le risorse del piano di ripresa e resilienza. 7 riguardano le strade, 23 gli edifici scolastici, compresa la realizzazione di 2 palestre. E ancora scuola, la minoranza contesta trasferimenti a Campri, i lavori edili stanno portando allo spostamento di classi, chiesto un consiglio comunale perché la minoranza ha contestato questi trasferimenti dei ragazzi. Patrono e Rioni, San Nicolò è in festa, la frazione si anima per 2 weekend, musica, fede, sport e giochi a partire da domani venerdì. E ancora attivato a Morodoro sportello psicologico, il servizio nell'ambito territoriale Tordino Umano è del tutto gratuito. Alba Adriatica, il centrodestra si combatta uniti e coesi per vincere. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega e Futuro Nazionale indicano le priorità: tutela della costa e lotta all'erosione, sicurezza e sostegno al commercio. Intanto diamo un'altra notizia a livello nazionale, riguarda Vittorio Sgarbi che è stato ricoverato in ospedale colpito da diverso tempo da fortissima depressione e in gravi condizioni ricoverato in ospedale di Roma. E ancora voltiamo pagina, dunque andiamo un'altra notizia, la sanità la mia prima priorità, il nuovo presidente dell'Unione Comune Amatucci, ringrazio tutti per avermi votato. E ancora veniamo un'altra notizia, veniamo all'evento a Sant'Egidio Vibrata, un fine settimana dedicato alle bocce con 350 atleti. Perdita d'acqua in via 24 maggio, il comune annuncia i primi lavori, doppio sopralluogo di tecnici per individuare la causa della maxi fuoriuscita da un tombino. L'assessore comunale Francioni a Giulianova, la tubatura è costruita, faremo interventi urgenti in quel tratto. E ancora più fondi a sostegno della cultura, sempre a Giulianova, il cittadino governante interviene nel dibattito, serve iniziative e anche strutture. Persone non autosufficienti, bando per accedere agli aiuti a Mosciano da parte dell'Unione dei Comuni. Strade rimaste al buio a Rione Lampioni, impianti gestellati in via Casale e via per Mosciano, sono previsti anche in via Muracche, sempre a Giulianova. A Roseto la maggioranza non chiude le porte al PD, la commissione di spazio civico formata dal sindaco Lugnes e dal consigliere Pavone incontrerà nuovamente i democratici. Nei prossimi giorni si definiranno gli accordi con Progetto Roseto e l'ex assessore Recchiuti. Dipendenti in nero, azienda agricola chiusa, i carabinieri del NIL hanno trovato anche estintori e segnali non a norma, sanzioni per 13.000 euro. Santa Petronilla, si parla della pista ciclabile, l'argomento è l'ordine del giorno e consiglio di quartiere in programma oggi nella frazione di Santa Petronilla di Roseto. Siamo arrivati alle ultime notizie, dunque a Silvi, intossicati dal pranzo allo chalet, abbiamo rischiato di morire, concluse le indagini dei NAS, una cliente, ho avuto uno shock anafilattico, sono stata male per giorni, a giugno sono in 3, sono finito in ospedale dopo aver mangiato tonno nel ristorante di uno stabilimento. Fa rabbia quel che è successo, bisogna fare attenzione, poteva accadere un bambino. Scontro tra macchina a Pineto, all'incrocio 2 feriti lievi, in 2 sono stati medicati all'ospedale di Giulianova. E ancora partiti i lavori in piazza Europa Unita, al via l'intervento di riqualificazione della frazione di Santa Maria a Valle a Pineto, è costato ben 80.000 euro. Signori, ci siamo al momento dello sport, allora cominciamo subito dalla prima notizia. Caos Italia via Bianchini, domani c'è la Francia, si dimette il capo delegazione della nazionale dopo le stilettate, il ministro Abodi, messi in discussione i miei valori, Mancini prepara la trappola ai transalpini, pressioni, verifiche sulla compatibilità dei ruoli, poi l'affondo del ministro dello sport e la decisione di fare un passo indietro. Diana Bianchini si è dimessa a capo delegazione nazionale, non era forse questo il momento, c'è stato l'attacco al ministro Bodi per la diretta interessata appunto la Bianchini, vedremo, però si poteva spostare più là, adesso avevamo una partita difficile contro la Francia e l'instabilità non sta bene da nessuna parte. Under 21 con l'Armenia, Erodia a Pescara, Baldini dice divertiamoci, Zurini in campo alle 18.30 a Pescara nella partita contro Polonia, ore 18.15 in TV. Under 21 pronta per gli ultimi 2 decisivi impegni del gruppo e consiglio Baldini, si può stare davvero tranquilli. Ronaldo, Cristiano Ronaldo rotto con il Portogallo a tempo debito, dirò la verità. Il campione abbandona il ritiro dei Lusitani, se ne va, per lui la storia nazionale finisce qui. È stato trattato male perché messo in panchina dall'attuale allenatore del Portogallo. Dice: se mi serve lo prendo, altrimenti resta in panchina. A quel punto Ronaldo dice: a me no, non si può ragionare in questo modo. Euro 2032, ecco il dossier della FIG presentata all'UEFA, la documentazione per 13 città e 14 stadi per prossimi europei. Tennis, Musetti KO, salta Tokyo, Arnaldi avanza nel tennis. Pescara in crisi, Sebastiani blinda Boucher, il presidente scaccia lo spettro dell'esonero, il tecnico in discussione, lo dite voi, ma ora vinciamo le partite, siamo forti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo riprenderci. Certo che la sconfitta con lo Spezia, insomma, ha destato qualche perplessità. Va bene, dunque, finisce 13-0 il test contro il Fosse Cesa, vediamo un po' adesso a Livorno che cosa accadrà. Va bene, dunque, veniamo al Teramo, che rischia di perdere Borgarello, De Achite strinse i denti domenica contro la Vigor Senigallia, una partitissima, da lì si caverà il vero valore di questo Teramo, al di là degli annunci programmati eccetera. Beh, insomma, questa è una partita del dentro fuori, nel senso che se il Teramo dovesse non far risultato, beh, insomma, a quel punto comincerei a capire che ci sono squadre più forti. Va bene, questo non può accadere, il Teramo è tra le candidate a vincere il campionato, assolutamente sì. Giulia Roa, Forgione tenta il recupero, il tecnico del Zotti spera di avere il mediano. Giorgetti sempre capo al Fadini, derby con la Sant'Egidiese. Francesco del Zotti guarda i giocatori in campo che si allenano e pensa qualcuno che non è nel gruppo potrebbe essere recuperato per la gara domenica contro la Sant'Egidiese, una partita molto molto importante. In casa Sant'Egidiese si ferma anche Pertosa, Pastafiglia capo per infortunio. In casa Sant, oltre a mediano De Marco, anche il difensore centrale Pertosa, si rischia seriamente di saltare il derby con il Giulianova Calcio al Fadini. E ancora Notaresco al completo, Gheye e Iaccarino pronti per la sfida col Montecchio. Calcio dilettanti, dunque, primo allenamento per l'ex difensore Notaresco Rossano, cresce l'attesa per la cessione del club. Marsicani sabato in anticipo col San Salvo, Diarra lascia la Bacigruppo Vasto. Signori, è tutto per il notiziario, adesso andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International, all'ascolto del notiziario di primissima di quest'oggi giovedì 1 di ottobre. Oggi è 1 d'ottobre, lo so, corre il tempo, vai.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così, dunque gli appunti di

0: di ottobre in diretta dalle 10:15 per voi. Tra poco le notizie riservate su Radio Amica. Arriva a Casa Delfico, sentiamo un po', prego, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, dunque andiamo avanti con notizie riservate. I nostri festival sabato 3 di ottobre, scusate, arriva il nuovo super festival su Radio Amica. Dunque, ristorante a base di pesce Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, prenota per questo super fine settimana al 347 37 64 271. Stazione Servizi EP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e un pieno di benzina, gasolio, Gasauto. E ancora veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi giovedì 1 ottobre, stasera carta e cartone dopo le 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Tra poco, signori, l'angolo della fortuna aspettando il nuovo super festival da Radio Amica International. Prego.
1: Sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.

0: Allora, siamo arrivati al momento della fortuna, perfetto in questo super giovedì. Allora veniamo subito ai numeri. Attenzione, stasera il 6 al Superenalotto vale qualcosa come 34.200.000 euro. Il concorso è il numero 157. Passiamo al gioco dell'otto, Rotto Scelte, Bari Cagliari. I numeri consigliati 58, 60, 65 abbinati al 21 e 22. Ripeto, 58, 60, 65 abbinati al 21 e 22 su Bari Cagliari. Su Roma e Torino 89-1-6 abbinati al 54-55, ripeto 89-1-6 abbinati al 54-55 su Roma e Torino. Buona fortuna. Le farmacie di turno con sosta gustosa in arrivo, sentiamo, prego, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo. Andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Belante, domani è venerdì. A Mocione Belante Moretti, ad Atria Picella, Pineto Silvi di Pietro Pineto, a Genova Marcelli, Piazza Libertà, in Valvirata del Principe Martin Sicuro, Guazzieri Nereto, Roseto d'Amore, Via Nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, in Valvumano.

0: Castriotta, a Castellisola, a Guastì, a Montorio Merlini, a Campi, Farmacia del Corso, Solaga, Piccioni, Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. Le super classifiche da Radio Amica Internazionale. Intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica Internazionale inizia il suo cinquantenario. Bomba mia, va! Vai! 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili. Ok, bene, bene, bene. Dunque, allora andiamo con le super classifiche del giorno. Tocca i dischi. Il più venduto, Lucio Dalla, Sono Lucio. Al secondo posto, Benji Fede, Quando viaggi da sola. Al terzo, Michael Jackson, Thriller. Al quarto, Miley Cyrus con Bass Pass of This. Al quinto, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ormai da 50 anni in classifica. Al sesto, Salmo con Midnight. E poi, Promessa, Morendo ad occhi aperti. Poi ancora, entra anche Max Pezzali con Max Forever, volume primo. Dalla radio, le più ascoltate, le più richieste, le più cliccate, eccetera. Al primo posto Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Al secondo Madonna, Dulce Trea. Al terzo Peggy Gou con Woman. Al quarto Cesare Cremonini, Paparazzi. Al quinto Sai, Parla d'amore. Al sesto Marrakesh Ghe, Casini. Al settimo, Miley Cyrus con Bass Pistoides, e all'ottavo Ernia dedica, al nono Summer, My Body is Ready, e al decimo Lisa Kintsugi. Ok, perfetto, dunque comandano Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra con Goya, la canzone Goya. Al secondo posto Madonna, al terzo posto Peggy Gou Woman. Bene, allora signori, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, due cose importanti e poi subito con l'oroscopo. Vai.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo signori, andiamo subito con l'oroscopo del giorno, giovedì 1 ottobre. Allora, Ariete, per te la presenza di Saturno nel segno è faticosa e tende a renderti insofferente, come se ti sentissi limitato da una sorta di camicia di forza che non ti consente di muoverti con la libertà. Toro, oggi la configurazione ti invita a sentirti libero e di fare quello che vuoi col tuo denaro, i pianeti ti sono favorevoli e tu hai voglia di uscire almeno per un giorno dalle abitudini. Gemelli, ormai da 5 mesi che sei alle prese con la presenza di Urano nel tuo segno, che fatalmente porta novità e ribalta dei punti di vista consolidati.
2: Cancro, ora che Marte è uscito dal tuo segno, scopri che la sua carica di vitalità è diventata parte del tuo patrimonio, una capacità di muoversi in maniera indipendente. Leone, Marte nel segno si oppone a Plutone, facendoti vivere in maniera intensa e passionale. La presenza del pianeta ti rende reattivo e irrequieto, come se ti sentissi preso di mira. Vergine, la giornata si annuncia vivace e ricca di stimoli. Nel lavoro potrebbero presentarsi opportunità inaspettate e interessanti da cogliere al volo, perché portano il segno di un cambiamento. Veniamo alla Bilancia. Approfitta della leggerezza che ti trasmettono i pianeti per trascorrere una giornata spensierata e divertente. La tua creatività ti offre nuovi spunti che contribuiscono a rendere piacevoli anche le attività quotidiane. Scorpione, sfrutta la presenza di Mercurio nel segno per disseminare leggerezza nella tua giornata, affrontando con agilità le sfide che ti aspettano nel lavoro. Sagittario, oggi ti aspetta una giornata brillante, particolarmente dinamica, in cui gli eventi si susseguono in un ritmo insolitamente rapido, lasciandoti poco tempo per fare il punto della situazione. Capricorno, nel lavoro approfitta del dinamismo che la Luna ti mette a disposizione, azionando da subito gli ingranaggi del cambiamento che intendi realizzare. Inserisci piccoli elementi di novità. Acquario, la configurazione in cui ti trovi è piuttosto complessa e ambivalente, puoi però decidere di puntare su tutto quello che inserisce qualcosa che rende divertenti diversi momenti della giornata. Pesci, la gestione energie diventa più delicata, perché nel lavoro ti viene chiesto un impegno maggiore del solito che ti affatica e non ti lascia momenti di tregua, ma forse sei anche tu ad alimentare questo meccanismo. Perfetto, bene signori, è tutto, andiamo adesso, tutto con l'oroscopo, andiamo adesso invece con i programmi in televisione. Su Rai 1 arriva Doc nelle tue mani, su Rai 2 ore 14 di sera, su Rai 3 Papà scatenato, su Rete 4 Diritto rovescio, su Canale 5 Racconto di una notte, su Italia 1 Le Iene spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 The Qualizer Rivendicatore, su 3-9 Mai più senza. Perfetto, questi sono i programmi in televisione e adesso chiudiamo con il momento riservato alle comunicazioni di servizio. Radio Amica International torna in diretta domenica 4 di ottobre dalle ore 10.15 in poi. Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consiglio architetto, mobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Dunque, smash tutto quello che chiedete ad una radio, tutte le canzoni belle, eh? Perfetto, smash. E ancora i nostri festival da sabato 3 di ottobre, ormai ci siamo, dopodomani arriva il nuovo festival su Radio Amica International. Ancora raccolta porta a porta, oggi è 1 ottobre, giovedì, stasera va Carta e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. E ancora stanotte Fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok, portaci con te in tutto il mondo, porta un po' d'Abruzzo anche dove vai tu. Ok, grazie, buona giornata a tutti, a risentirci nelle prossime edizioni più tardi. E adesso musica.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio!

0: vista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi.

Su auto benzina diesel hybrid hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto fast service. Località Piano Daccio di Teramo, telefono 0861 55 80 35. E che servizio fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti, siamo arrivati a giovedì 1 ottobre 2026, Santa Teresa del Bambino Gesù, il segno PIB del giorno, il segno dei gemelli, parleremo più tardi di queste notizie. Inflazioni, Meloni scrive l'Unione Europea, l'annuncio della Presidente del Consiglio, all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello di prezzi al 4,2%, mai così in alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti, manovra si punta al deficit sotto al 3%, ora sforbici sulla difesa. I genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia Andrea Sempio. E ancora, Ustica si apre nuovo filone, in arrivo le carte di Parigi. E ancora, giù le mani da Malagò e dalla Figi. Il commento: si vuole mettere in fuori gioco il più vincente dirigente sportivo italiano, perché a un certo punto in qualsiasi città interviene una sorta di violenta invidia, va bene, che porta a cancellare qualsiasi cosa. Terrore in volo, spunta un nuovo 11 settembre, l'annuncio del Presidente del Consiglio, il copilota umanita sul Dubai Tel Aviv accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato passeggeri che portano il Boeing in salvo. Naturalmente la profezia di Bibi, naturalmente Netanyahu su questa storia, terrore in volo, copilota tenta dirottamento, sventato un 11 settembre, di questo ed altro parleremo più tardi. Adesso noi andiamo ancora avanti naturalmente, perché abbiamo primissima, apriamo primissima subito, va bene, e ci diamo una botta di energia, ok? Perfetto, allora Mario Pizzeria, vai! Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. Ok, bene così, diamoci una botta d'energia, apriamo primissima. Che tipo di canzoni va su Radio Amica? Smash, tutte le canzoni che vorreste sentire alla radio. E ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ergo, e ancora su Radio Amica International, la novità musicale tutti i giorni. Tra poco la massima del giorno. Prima arriva Nero di Seppia, scusate, che presenta i favolosi Crudi. Vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene, bene. Dunque andiamo subito con la massima del giorno. A volte gli atleti si allenano con dei pesi alle caviglie per rafforzare i muscoli. Quando tolgono i pesi gli sembra di poter volare. Le difficoltà come questi pesi tembrano il nostro spirito. Ecco, questo si voleva dire. Dunque, veniamo adesso invece chiaramente a Scuola Musicale Maestro Umberto Battistis, anno accademico 2026-2027. Insomma, se vuoi imparare a suonare ogni strumento e a cantare, chiama al 346 04 009 72. Su Radio Mica tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Mica. Tra poco notizie in evidenza, prima arriva il Top Clean. Perfetto, sediamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, così ci siamo. Dunque andiamo con le notizie in evidenza di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante. Tranquilli, ci pensa Di Sante, Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giulio Valido. Chiama al 348 53 88 978. Venite a gustare i nostri favolosi crudi. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Ancora la canzone più viva della settimana arriva su Radio Mica Internazionale anche oltre la settimana, al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo, secondo, una serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma la tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Signore e signori, ci siamo pronti, via, eccoci qua. Garden Lido, vai.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo avanti subito col tempo previsto. Un campo di alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile anche per oggi. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 3600 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila più 10, più 25, Sulmona più 12, più 26, Pescara più 16, più 24, Chieti più 12, più 24, Teramo più 14, più 25, Giulianova più 15, più 25, Rocaraso più 7, più 19, Martinsicuro più 16, più 25, San Benedetto del Tronto più 16, più 25. Perfetto, dunque allora siamo arrivati al primo di ottobre, esattamente siamo arrivati al giorno numero 274 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 91. Il sole sortò alle 6.57, tramonterà questa sera alle 18.42. Bene, signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi su l'Amica Radio Mica International. Pronti? Via, ci siamo, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu.
0: Radio Amica International, dette i tempi. Accendi ora e vai.

0: Ok, bene, vediamo subito le notizie che abbiamo quest'oggi. Dunque, ricordo che oggi è giovedì 1 ottobre 2026, San Teresa del Bambino Gesù è la santa del giorno. Il segno più è il segno dei gemelli. Possiamo andare sicuramente ricordandovi che domani, venerdì, c'è la grande sfida Francia-Italia e la con Zidane sulla panchina della Francia. Terrore in volo, copilota tenta dirottamento, sventato l'11 settembre. Il primo ufficiale omanita di un fly Dubai per Tel Aviv prova a far precipitare l'aereo dopo aver accoltellato il comandante e un estremista religioso. I passeggeri evitano il disastro. Tra i viaggiatori, due piloti che hanno permesso l'atterraggio, l'attentatore voleva schiantarsi su un grattacielo. Il Boeing 737, su cui viaggiavano 180 persone, ha perso bruscamente quota, andando in picchiata per quasi 5.000 metri. Tra spaccature e traumi risolti per Israele, il voto è una resa dei conti. I sondaggi presentano il paese come diviso a metà, davanti al pericolo però riesce ancora una volta a ricompattarsi. Il dentista, la mamma, il CEO e i passeggeri eroi per caso eravamo sicuri di morire. Il racconto drammatico: durante la collottazione a bordo l'aggressore stava cercando di struggere i comandi per disabilitare l'aereo. Lo abbiamo bloccato, c'era sangue ovunque. Coltellate e paura non hanno impedito ai viaggiatori di reagire. Uno dell'equipaggio è corso contro il pilota gridando alla Akbar. Certo è che se questo signore copilota capita nelle prigioni israeliane, beh, insomma, rinnegherà quando è nato, insomma, lì è davvero difficile, molto difficile. Meloni scrive a von der Leyen: inflazione, serve più flessibilità. La premier all'evento del Gazzettino: oltre le radici, Bruxelles iniziativa congiunta con Praga, lei onorerò il mio mandato, poi decidono gli italiani. E ancora richiesta da affrontare, questione già al prossimo Ecofin e poi il Consiglio europeo a metà mese. Spagna, altri 15 giorni di stop a Schengen, a Ceuta ci sono ancora criticità. La decisione del Viminale fa bene, il Viminale fa bene, il ministro Tajani fa bene anche la Meloni a sospendere il trattato di Schengen per i fatti di Ceuta. Timori per il balzo dei prezzi e si studia la sforbiciata sui fondi extra per la difesa. Nella visiva Bruxelles, motivazioni per la richiesta e inflazione prevista all'1,8%, siamo già al 4,2%. L'idea di chiedere meno di 22 miliardi in spese militari. La Premier è pronta a ribadire agli alleati che la tenuta dei conti pubblici resta la regola prima, la regola aurea. E ancora, si saltano i conti, non facciamo più niente. Dunque, inflazione scatta al 4,2%, pesa il caro carburanti, salgono frutta e verdura. La rilevazione sui prezzi dell'Istat registra il dato più alto degli ultimi 3 anni. Per la BCE lo shock energetico non è l'unico motivo. Il carrello della spesa accelera, passando all'aumento dello 0,9% all'1,7% su base annua. Secondo l'Istat, così il livello generale del prezzo acquisito per l'anno arriva al 3,1%. I prezzi americani intanto invece rallentano ad agosto, mercati spiazzati. E ancora le bollette col prezzo fisso, scudo anticrisi delle società pubbliche. Le famiglie vulnerabili, che dovrebbero essere protette dalle tariffe ARERA, sono tra clienti che pagano più di tutti. E ancora, questo è un classico, quando vi dicono passate qui, passate là, perché chiaramente con noi state tranquilli, lì iniziano i problemi. Via alle stime, sto parlando di energia, energia elettrica, gas, eccetera. Via le stime sulla manovra, PIL in rialzo, deficit sotto il 3%. Domani in Consiglio dei Ministri lo chiede, nuove previsioni macroeconomiche, la crescita sopra le attese potrebbe favorire la discesa del dato sull'indebitamento. Balneari, concessioni fino a 20 anni, c'è il bando, le nuove concessioni balneari avranno durata da 5 fino a 20 anni, è pronto il bando tipo nazionale per l'assegnazione della gestione degli stabilimenti. Il documento è stato presentato al Ministero delle Infrastrutture, le gare dovranno essere avviate con la pubblicazione del bando. E ancora, vediamo un'altra notizia, la deriva dei conti della Francia che il paese non vuole affrontare. Il paese è considerato too big to fail, ma è difficile prevedere che andranno le cose da qui alle elezioni, come andranno le cose da qui alle prossime elezioni presidenziali. E ancora, Conte torna alla carica, arme Kiev già dato, sfida al PD sul programma. L'ex premier presenta le proposte al Movimento 5 Stelle come leggi a sua firma, non solo il modello di Renzi, mi gratifica. Dagli esteri all'organizzazione del partito e in segreteria, la relazione fiume di Alice Line. Il centrodestra racconta sulla legge elettorale, Forza Italia la mossa di Occhiuto, oggi in aula stabili con precettati parlamentari per evitare cecchini. L'area marignana con il governatore. ore alla presentazione del suo libro, nutrito gruppo di parlamentari Mulè, Zangrillo, Lotito e Casellati, per la presentazione del libro appunto in Milano. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia: Rai, la riforma slitta a fine novembre, la Russa presidente del Senato prende tempo sulla vigilanza, le opposizioni protestano, la maggioranza ha fatto decadere i tentativi di mediazione. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Chiavo USB e Caterina dichiara le preoccupazioni dei Sempio, se la prenderanno con Andrea Sempio. Garlasco, nelle intercettazioni indagato, discute col padre per gli hard disk che potevano contenere video intimi della vittima, non li ho. I timori dei familiari per l'analisi della collana. La ricostruzione dell'ex commesso, secondo me Stasi è andato lì, ha dormito, litigato, poi l'ha ammazzato e scappato. Questa è la ricostruzione di Andrea Sempio. La madre del 38enne, magari Gioiello, è stato trascinato per terra e raccolto materiale genetico del pavimento. Il giallo del DNA sulla bici di Alberto, gli esami sono stati ripetuti più volte. Per il consulente della procura di Pavia, il risultato è test sui referti e pedale comunque solido. L'esperto non si spiega perché dopo un esito positivo e uno negativo non sia stato analizzato lo stesso campione. E adesso Stasi è fiducioso, spero cambi qualcosa per me. Intanto ancora in carcere e libera uscita di giorno per andare a lavorare, poi la sera deve rientrare. L'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, dopo 16 anni di carcere, è in regime d'affidamento ai servizi sociali, più vicina alla revisione del processo. I suoi legali stanno svolgendo ancora ulteriori approfondimenti su tutti i buchi delle indagini del caso di Chiara, appunto di Garlasco, Chiara Poggi. Veniamo adesso a un'altra notizia: Ustica, si apre il nuovo filone, in arrivo le carte dalla Francia, IPM, indagini pronti a ripartire. La procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione dopo la disponibilità di Parigi a collaborare. I familiari delle vittime della strage, una svolta dopo 46 anni. E ancora, tra gli atti attesi dai magistrati, 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa d'Oltralpe. Condannata a morte in Tennessee, lo stop un'ora prima dell'esecuzione. La 50enne Krista Pike, la prima donna in 200 anni che rischia di essere giustiziata dallo Stato, all'età di 18 anni uccise un'amica insieme al fidanzato. Ora i giudici vogliono verificare la storia di abusi sessuali che subì da bambina. E ancora andiamo avanti: Mattarella emana il decreto scuola, tetto agli stranieri e divieto di burka. Signori, dopo l'ok in Consiglio dei Ministri, il testo è stato inviato al Quirinale, che lo aveva già ammorbidito e di molto. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, veniamo a Teramo dintorni. L'ultimo abbraccio di Tottea ad Andrea Moretti, il giovanissimo lavoratore che è morto, che è precipitato al Colosseo. La salma dell'operaio 22enne morto a Roma è tornata a casa ad accoglierlo amici, cavalli, rose blu, c'era anche il suo cavallo. Oggi funerali. E ancora addio al giornalista Fiore Zuccarini, per 30 anni in Fondazione Telks, aveva 70 anni. Il professionista settantenne stroncato un arresto cardiaco nella sua abitazione di Alba Adriatica, ha gestito l'ufficio stampa dell'ente Telks fino alla pensione. I funerali nel pomeriggio a Civitella del Tronto, tanti messaggi cordoglio del sindaco ed esponente della cultura e della comunicazione. Si perdono durante l'escursione con le bici, soccorsi e salvati a Isola Gran Sasso, biker in difficoltà messi in salvo al soccorso alpino. È accaduto la notte scorsa quando due ragazzi sono rimasti bloccati con le biciclette lungo il sentiero dei quattro vadi a circa 3 km da San Pietro di Isola Gran Sasso. L'allarme è stato attivato attraverso l'applicazione GeoRescue. E ancora carcere, prevista solo assunzione di 5 agenti qui a Teramo al carcere di Castrogno. Il sindacato SAP dice numero inadeguato, sono in servizio 170 unità, ne mancano almeno 51. E ancora un nuovo passaggio per il parco, l'idea da presentare al comune e la proposta per collegare Rello Verde con piazzale San Francesco. Abbonamenti scontati e parcheggi, di misura ora si estende per il multipiano San Francesco, ne sono stati sottoscritti 400 in pochi giorni, altri 100 disponibili. Si vale la convenzione, una convenzione simile per il parcheggio di San Gabriele. E ancora messaggi truffa sui cellulari, la ASL avvisa i cittadini, sono ormai centinaia le truffe che viaggiano tramite cellulari e email finalizzate sempre a rubare dati personali o dati bancari per attivare servizi o ripulire i conti correnti. Aeroporti, petizione per un bus, iniziativa online per chiedere collegamenti notturni con Fiumicino e Ciampino. E ancora Teramo e le sue valli, candidatura a Roma, presentato al Ministero il progetto dei 20 comuni e 80 enti per la capitale italiana del libro 2027. Chiusi 30 progetti del PNRR, rispettati i termini stabiliti, la provincia fa il punto sugli interventi messi in campo con le risorse del piano di ripresa e resilienza. 7 riguardano le strade, 23 gli edifici scolastici, compresa la realizzazione di 2 palestre. E ancora scuola, la minoranza contesta trasferimenti a Campri, i lavori edili stanno portando allo spostamento di classi, chiesto un consiglio comunale perché la minoranza ha contestato questi trasferimenti dei ragazzi. Patrono e Rioni, San Nicolò è in festa, la frazione si anima per 2 weekend, musica, fede, sport e giochi a partire da domani venerdì. E ancora attivato a Morodoro, sportello psicologico, il servizio nell'ambito territoriale Tordino Umano è del tutto gratuito. Alba Adriatica, il centrodestra si combatta uniti e coesi per vincere. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega e Futuro Nazionale indicano le priorità: tutela della costa e lotta all'erosione, sicurezza e sostegno al commercio. Intanto diamo un'altra notizia a livello nazionale, riguarda Vittorio Sgarbi che è stato ricoverato in ospedale colpito da diverso tempo da fortissima depressione e in gravi condizioni ricoverato in ospedale di Roma. E ancora voltiamo pagina, dunque andiamo un'altra notizia, la sanità, la mia prima priorità, il nuovo presidente dell'Unione Comune Amatucci, ringrazio tutti per avermi votato. E ancora veniamo un'altra notizia, veniamo all'evento a Sant'Egidio della Vibrata, un fine settimana dedicato alle bocce con 350 atleti. Perdita d'acqua in via 24 maggio, il comune annuncia i primi lavori, doppio sopralluogo di tecnici per individuare la causa della maxi fuoriuscita da un tombino. L'assessore comunale Francioni a Giulianova, la tubatura è costruita, faremo interventi urgenti in quel tratto. Ancora più fondi a sostegno della cultura, sempre a Giulianova, il cittadino governante interviene nel dibattito, serve iniziative e anche strutture. Persone non autosufficienti, bando per accedere agli aiuti a Mosciano da parte dell'Unione dei Comuni. Strade rimaste al buio, arrivano i lampioni, impianti installati in via Casale e via per Mosciano, sono previste anche in via Muracche, sempre a Giulianova. A Roseto la maggioranza non chiude le porte al PD, la commissione di spazio civico formata dal sindaco Lugnes e dal consigliere Pavone incontrerà nuovamente i democratici. Nei prossimi giorni si definiranno gli accordi con Progetto Roseto e l'ex assessore Recchiuti. Dipendenti in nero, azienda agricola chiusa, i carabinieri del NIL hanno trovato anche estintori segnali non a norma, sanzioni per 13.000 euro. Santa Petronilla, si parla della pista ciclabile, l'argomento è l'ordine del giorno e consiglio di quartiere in programma oggi nella frazione di Santa Petronilla di Roseto. Siamo arrivati alle ultime notizie, dunque a Silvi, intossicati dal pranzo allo chalet, abbiamo rischiato di morire. Concluse le indagini dei NAS, una cliente, ho avuto uno shock anafilattico, sono stata male per giorni. A giugno sono in 3, sono finito all'ospedale dopo aver mangiato tonno nel ristorante di uno stabilimento. Fa rabbia quel che è successo, bisogna fare attenzione, poteva accadere a un bambino. Scontro tra macchina, Pineto all'incrocio, 2 feriti lievi. In 2 sono stati medicati all'ospedale di Giulianova. E ancora partiti i lavori in Piazza Europa Unita, al via l'intervento di riqualificazione alla frazione di Santa Maria a Valle a Pineto, è costato ben 80.000 euro. Signori, ci siamo al momento dello sport, allora cominciamo subito dalla prima notizia. Caos Italia via Bianchedi, domani c'è la Francia, si dimette il capo delegazione della nazionale dopo le stilettate del ministro Abodi, messi in discussione i miei valori. Mancini prepara la trappola ai transalpini, pressioni, verifiche sulla compatibilità dei ruoli, poi l'affondo del ministro dello sport e la decisione di fare un passo indietro. Diana Bianchedi si è dimessa a capo delegazione nazionale, non era forse questo il momento, c'è stato l'attacco al ministro Abodi per la diretta interessata appunto la Bianchedi, vedremo, però si poteva spostare più là, adesso avevamo una partita difficile contro la Francia e l'instabilità non sta bene da nessuna parte. Under 21 con l'Armenia Erodì a Pescara, Baldini c'è, divertiamoci, Zurini in campo alle 18.30 a Pescara, nella partita contro Polonia, ore 18.15 in TV. Under 21 pronta per gli ultimi due decisivi impegni del gruppo, e consiglio Baldini, si può stare davvero tranquilli. Ronaldo, Cristiano Ronaldo rotto con il Portogallo a tempo debito, dirò la verità, il campione abbandona il ritiro dei Lusitani, se ne va, per lui la storia nazionale finisce qui. È stato trattato male perché è messo in panchina dall'attuale allenatore del Portogallo, dice: se mi serve lo prendo, altrimenti resta in panchina. A quel punto Ronaldo dice: a me no, non si può ragionare in questo modo. Euro 2032, ecco il dossier della FIG presentata all'UEFA, la documentazione per 13 città e 14 stadi per i prossimi europei. Tennis, Musetti KO, salta Tokyo, Arnaldi avanza nel tennis. Pescara in crisi, Sebastiani blinda Boucher, il presidente scaccia lo spettro dell'esonero, il tecnico in discussione, lo dite voi, ma ora vinciamo le partite, siamo forti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo riprenderci. Certo che la sconfitta con lo Spezia, insomma, ha destato qualche perplessità. Va bene, dunque finisce 13-0 il test contro il Fossecese, vediamo un po' adesso a Livorno che cosa accadrà. Va bene, dunque veniamo al Teramo, che rischia di perdere Borgarello, De Achite strinse i denti domenica contro la Vigor Senigallia, una partitissima, da lì si capirà il vero valore di questo Teramo, al di là degli annunci programmati eccetera. Beh, insomma, questa è una partita del dentro fuori, nel senso che se il Teramo dovesse non far risultato, beh, insomma, a quel punto comincerei a capire che ci sono squadre più forti. Va bene, questo non può accadere, il Teramo è tra le candidate a vincere il campionato, assolutamente sì. Giulia Roa, Forgione tenta il recupero, il tecnico del Zotti spera di avere il mediano, Giorgetti sempre capo al Fadini, derby con la Sant'Egidiese, Francesco del Zotti guarda i giocatori in campo che si allenano e pensa qualcuno che non è nel gruppo potrebbe essere recuperato per la gara domenica contro la Sant'Egidiese, una partita molto molto importante. In casa Sant'Egidiese si ferma anche Pertosa, ma Stafiglia capo per infortunio. In casa Sant, oltre al mediano De Marco, anche il difensore centrale Pertosa, si rischia seriamente di saltare il derby con il Giulianova Calcio al Fadini. E ancora Notaresco al completo, Gay e Iaccarino pronti per la sfida col Montecchio. Calcio dilettanti, dunque primo allenamento per l'ex difensore notaresco Rossano, cresce l'attesa per la gestione del club, i marsicani sabato in anticipo col San Salvo, Diarra lascia la Bacigruppo Vasto. Signori, è tutto per il notiziario, adesso andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International, all'ascolto del notiziario di primissima di quest'oggi giovedì 1 di ottobre. Oggi è 1 d'ottobre, lo so, corre il tempo, vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così, dunque gli appunti di Radio Amica su Radio Amica Internazionale, va in onda Smash, tutte le canzoni che vorreste sentire in radio. Bene, ancora abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, disco novità, sempre su Radio Amica, di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 4 di ottobre in diretta dalle 10.15 per voi. Tra poco le notizie riservate su Radio Amica. Arriva a Casa del Fico, sentiamo un po', prego, vai.
1: Spontaneamente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, dunque andiamo avanti con notizie riservate. I nostri festival sabato 3 di ottobre, scusate, arriva il nuovo super festival su Radio Amica. Dunque, ristorante a base di pesce Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, prenota per questo super fine settimana al 347 37 64 271. Stazione Servizi IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e un pieno di benzina, gasolio, gasauto. E ancora veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi giovedì 1 ottobre, stasera carta e cartone dopo le 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Tra poco, signori, l'angolo della fortuna, aspettando il nuovo super festival da Radio Amica International. Prego.

il prossimo Super Festival di Radio Mica International. Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

0: siamo arrivati al momento della fortuna, perfetto in questo super giovedì. Allora veniamo subito ai numeri. Attenzione, stasera il 6 al Superenalotto vale qualcosa come 34.200.000 euro, il concorso numero 157. Passiamo al gioco dell'otto, Rotto Scelte Bari Cagliari, numeri consigliati 58, 60, 65 abbinati al 21 e 22, ripeto 58, 60, 65 abbinati al 21 e 22 su Bari Cagliari. Su Roma e Torino 89-1-6 abbinati al 54 e 55, ripeto 89-1-6 abbinati al 54 e 55 su Roma e Torino. Buona fortuna. Le farmacie di turno con sosta gustosa in arrivo, sentiamo, prego, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo. Andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Belante, domani è venerdì. A Mocione Belante Moretti, ad Tria Picella, Pineto Silvi di Pietro Pineto, a Genova Marcelli, Piazza Libertà, in Valvirata del Principe Martin Sicuro, Guazzieri Nereto, Roseto d'Amore, Via Nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, in Valvumano Castriotta, a Castellisola Guasti, a Montorio Merlini, a Campli Farmacia del Corso, Solaga Piccioni, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina venerdì ore 9. Le super classifiche da Radio Amica Internazionale. Intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica Internazionale inizia il suo cinquantenario. Bomba mia, va. Vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene bene bene. Dunque allora andiamo con le super classifiche del giorno. Tocca ai dischi. Il più venduto, Lucio Dalla, Sono Lucio. Al secondo posto, Bence Fede, Quando viaggi da sola. Al terzo, Michael Jackson, Thriller. Al quarto, Miley Cyrus con Buzz Press of This. Al quinto, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ormai da 50 anni in classifica. Al sesto, Salmo con Midnight Night. E poi Promessa, Morendo ad occhi aperti. Poi ancora entra anche Max Pezzali con Max Forever, volume primo. Dalla radio le più ascoltate, le più richieste, le più cliccate, eccetera. Al primo posto Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Al secondo Madonna, Dulce Terea. Al terzo Peggy Goo con Woman. Al quarto Cesare Cremonini, Paparazzi. Al quinto sei Parla d'amore. Al sesto Marrakesh Gay, Casini. Al settimo, Miley Cyrus con Bass, Persuadis. E all'ottavo Ernia, Dedica. Al nono Summer, My Body is Ready. E al decimo Lisa, Kintsugi. Ok, perfetto. Dunque comandano Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra con Goya, la canzone Goya. Al secondo posto Madonna, al terzo posto Peggy Goo Woman. Bene, allora signori, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, due cose importanti e poi subito con l'oroscopo. Vai.
2: Ricordi tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, signori, andiamo subito con l'oroscopo del giorno, giovedì 1 ottobre. Allora, Ariete, per te la presenza di Saturno nel segno è faticosa e tende a renderti insofferente, come se ti sentissi limitato da una sorta di camicia di forza che non ti consente di muoverti con la libertà. Toro, oggi la configurazione ti invita a sentirti libero e di fare quello che vuoi col tuo denaro. I pianeti ti sono favorevoli e tu hai voglia di uscire almeno per un giorno dalle abitudini. Gemelli, ormai da 5 mesi che sei alle prese con la presenza di Urano nel tuo segno, che fatalmente porta novità e ribalta dei punti di vista consolidati. Cancro, ora che Marte è uscito dal tuo segno, scopri che la sua carica di vitalità è diventata parte del tuo patrimonio, una capacità di muoversi in maniera indipendente. Leone, Marte nel segno si oppone a Plutone, facendoti vivere in maniera intensa e passionale. La presenza del pianeta ti rende reattivo e irrequieto, come se ti sentissi preso di mira. Vergine, la giornata si annuncia vivace e ricca di simboli. Nel lavoro potrebbero presentarsi opportunità inaspettate e interessanti da cogliere al volo, perché portano il segno di un cambiamento. Vediamo la bilancia. Approfitta della leggerezza che ti trasmettono i pianeti per trascorrere una giornata spensierata e divertente. La tua creatività ti offre nuovi spunti che contribuiscono a rendere piacevoli anche le attività quotidiane. Scorpione, sfrutta la presenza di Mercurio nel segno per disseminare leggerezza nella tua giornata, affrontando con agilità le sfide che ti aspettano nel lavoro. Sagittario, oggi ti aspetta una giornata brillante, particolarmente dinamica, in cui gli eventi si susseguono in un ritmo insolitamente rapido, lasciandoti poco tempo per fare il punto della situazione. Capricorno, nel lavoro approfitta del dinamismo che la Luna ti mette a disposizione, azionando da subito gli ingranaggi del cambiamento che intendi realizzare. Inserisci piccoli elementi di novità. Acquario, la configurazione in cui ti trovi è piuttosto complessa e ambivalente, puoi però decidere di puntare su tutto quello che inserisce qualcosa che rende divertenti diversi momenti della giornata. Pesci, la gestione delle energie diventa più delicata, perché nel lavoro ti viene chiesto un impegno maggiore del solito che ti affatica e non ti lascia momenti di tregua, ma forse sei anche tu ad alimentare questo meccanismo. Perfetto, bene signori, tutto, andiamo adesso, tutto con l'oroscopo, andiamo adesso invece con i programmi in televisione. Su Rai 1 arriva Doc nelle tue mani, su Rai 2 ore 14 di sera, su Rai 3 Papà scatenato, su Rete 4 Diritto Rovescio, su Canale 5 Racconto di una notte, su Italia 1 Le Iene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 The Qualizer Il Vendicatore, su 39 Mai Più Senza. Perfetto, questi sono i programmi in televisione e adesso chiudiamo con il momento riservato alle comunicazioni di servizio. Radio Amica International torna in diretta domenica 4 4 di ottobre dalle ore 10.15 in poi. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigliere architetto, mobile, la scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabeto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla Radio Amica? Dunque, smash tutto quello che chiedete ad una radio, tutte le canzoni belle, perfetto, smash. E ancora i nostri festival da sabato 3 di ottobre, ormai ci siamo, dopodomani arriva il nuovo festival su Radio Amica International. Ancora raccolta porta a porta, oggi è 1 ottobre, giovedì, stasera va carta e cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. E ancora stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la web radio, l'indirizzo Radio Amica International.it, fai play, ci sei, ok, portaci con te in tutto il mondo, porta un po' d'Abruzzo anche dove vai tu. Ok, grazie, buona giornata a tutti, a risentirci nelle prossime edizioni più tardi.

ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Radio, Radio Mika International, Radio, la radio migliore, votaci. Di.

ragazzi con gli spiriti, il marciapiede, la nostra storia.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

sembra lui che guarda me. E mi nascondo nella metro.

ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina, amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri si guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Missima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti, siamo arrivati a giovedì 1 ottobre 2026, Santa Teresa del Bambino Gesù, il segno PIB del giorno, il segno dei gemelli. Parleremo più tardi di queste notizie. Inflazioni, Meloni scrive all'Unione Europea all'annuncio della Presidente del Consiglio, all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello di prezzi al 4,2%, mai così in alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti, manovra si punta al deficit sotto al 3%, ora sforbici sulla difesa. I genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia Andrea Sempio. E ancora, Ustica si apre nuovo filone, in arrivo le carte di Parigi. E ancora, giù le mani da Malagò e dalla Figi, il commento, si vuole mettere in fuori gioco il più vincente dirigente sportivo italiano, perché a un certo punto in qualsiasi città interviene una sorta di violenta invidia, va bene, che porta a cancellare qualsiasi cosa. Terrore in volo, spunta un nuovo 11 settembre, l'annuncio del Presidente del Consiglio, il copilota umanita sul Dubai Tel Aviv, accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato passeggeri che portano il Boeing in salvo. Naturalmente la profezia di Bibi, naturalmente Netanyahu su questa storia, terrore in

Volo, copilota tenta dirottamento sventato un 11 settembre, di questo ed altro parleremo più tardi. Adesso noi andiamo ancora avanti naturalmente perché abbiamo primissima, apriamo primissima subito, va bene, e ci diamo una botta di energia, ok? Perfetto, allora Mario Pizzeria, vai! Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo. Siamo in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi! Ok, bene così, diamoci una botta di energia, apriamo primissima. Che tipo di canzoni va su Radio Amica? Smash tutte le canzoni che vorreste sentire alla radio. E ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani c'è un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ergo, è ancora su Radio Amica International, la novità musicale tutti i giorni. Tra poco la massima del giorno. Prima arriva Nero di Seppia, scusate, che è presente Favolosi Crudi. Vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì e la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene, bene. Dunque andiamo subito con la massima del giorno. A volte gli atleti si allenano con dei pesi e le caviglie per rafforzare i muscoli. Quando tolgono i pesi gli sembra di poter volare. Le difficoltà come questi pesi tembrano il nostro spirito. Ecco, questo si voleva dire. Dunque, veniamo adesso invece chiaramente a Scuola Musicale Maestro Umberto Battisti, anno accademico 2026-2027. Insomma, se vuoi imparare a suonare ogni strumento e a cantare, chiama al 346 04 009 72. Su Radio Amica tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco notizie in evidenza, prima arriva il Top Clean. Perfetto, sediamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così, ci siamo. Dunque andiamo con le notizie in evidenza di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa Di Sante. Nero di Seppia in via Trieste
159 è Giulia Valido, chiama al 348 53 88 978. Venite a gustare i nostri favolosi crudi. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Ancora la canzone più viva della settimana arriva su Radio Amica International anche oltre la settimana, al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, il assaggino di primo, secondo, una serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Signore e signori, ci siamo pronti, via, eccoci qua, Garden Lido, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene bene, dunque allora andiamo avanti subito col tempo previsto. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile anche per oggi. Dunque venti deboli, zero termico intorno ai 3600 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila più 10 più 25, Sulmona più 12 più 26, Pescara più 16 più 24, Chieti più 12 più 24, Teramo più 14 più 25, Giulianova più 15 più 25, Rocaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 16 più 25, San Benedetto del Tronto più 16 più 25. Perfetto, dunque allora siamo arrivati al primo di ottobre, esattamente siamo arrivati al giorno numero 274 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 91. Il sole sortò alle 6:57, tramonterà questa sera alle 18:42. Bene signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi su l'Amica Radio Amica International. Pronti, via, ci siamo, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Bene, vediamo subito le notizie che abbiamo quest'oggi. Dunque, ricordo che oggi è giovedì 1 ottobre 2026, San Teresa del Bambino Gesù è la santa del giorno. Il segno più è il segno dei gemelli. Possiamo andare sicuramente ricordandovi che domani, venerdì, c'è la grande sfida Francia-Italia, e la con Zidane sulla panchina della Francia. Terrore in volo, copilota tenta dirottamento, sventato l'11 settembre. Il primo ufficiale omanita di un Fly Dubai per Tel Aviv prova a far precipitare l'aereo dopo aver accoltellato il comandante e un estremista religioso. I passeggeri evitano il disastro. Tra i viaggiatori, due piloti che hanno permesso l'atterraggio, l'attentatore voleva schiantarsi su un grattacielo. Il Boeing 737, su cui viaggiavano 180 persone, ha perso bruscamente quota, andando in picchiata per quasi 5.000 metri. Tra spaccature e traumi risolti per Israele, il voto è una resa dei conti. I sondaggi presentano il paese come diviso a metà, davanti al pericolo però riesce ancora una volta a ricompattarsi. Il dentista, la mamma, il CEO e i passeggeri eroi, per caso eravamo sicuri di morire. Il racconto drammatico: durante la culottazione a bordo l'aggressore stava cercando di distruggere i comandi per disabilitare l'aereo. Lo abbiamo bloccato, c'era sangue ovunque. Coltellate e paura non hanno impedito ai viaggiatori di reagire. Uno dell'equipaggio è corso contro il pilota gridando Allah Akbar. Certo è che se questo signore copilota capita nelle prigioni israeliane, beh, insomma, rinnegherà quando è nato, insomma, lì è davvero difficile. Molto difficile. Meloni scrive a von der Leyen: inflazione, serve più flessibilità. La premier all'evento del Gazzettino: oltre le radici, Bruxelles iniziativa congiunta con Praga, lei onorerò il mio mandato, poi decidono gli italiani. E ancora richiesta da affrontare, questione già al prossimo Ecofin e poi il Consiglio europeo a metà mese. Spagna, altri 15 giorni di stop a Schengen, a Ceuta ci sono ancora criticità. La decisione del Viminale fa bene, il Viminale fa bene, il ministro Tajani fa bene anche la Meloni a sospendere il trattato di Schengen per i fatti di Ceuta. Timori per il balzo dei prezzi e si studia la sforbiciata sui fondi extra per la difesa. Nella missiva Bruxelles, motivazioni per la richiesta e inflazione prevista all'1,8%, siamo già al 4,2%. L'idea di chiedere meno di 22 miliardi in spese militari. La Premier è pronta a ribadire agli alleati che la tenuta dei conti pubblici resta la regola prima, la regola aurea. E ancora, si saltano i conti, non facciamo più niente. Dunque, inflazione scatta al 4,2%, pesa il caro carburanti, salgono frutta e verdura. La rilevazione sui prezzi all'Istat registra il dato più alto degli ultimi 3 anni. Per la BCE lo shock energetico non è l'unico motivo. Il carrello della spesa accelera, passando all'aumento dello 0,9% all'1,7% su base annua. Secondo l'Istat, così il livello generale del prezzo acquisito per l'anno arriva al 3,1%. I prezzi americani intanto invece rallentano ad agosto, mercati spiazzati. Le bollette col prezzo fisso, scudo anticrisi delle società pubbliche. Le famiglie vulnerabili, che dovrebbero essere protette dalle tariffe ARERA, sono tra clienti che pagano più di tutti. E ancora, questo è un classico, quando vi dicono passate qui, passate là, perché chiaramente con noi state tranquilli, lì iniziano i problemi. Via alle stime, sto parlando di energia, energia elettrica, gas, eccetera. Via le stime sulla manovra, PIL in rialzo, deficit sotto il 3%. Domani in Consiglio dei Ministri, ok alle nuove previsioni macroeconomiche, la crescita sopra le attese potrebbe favorire la discesa del dato sull'indebitamento. Balneari, concessioni fino a 20 anni, c'è il bando, le nuove concessioni balneari avranno durata da 5 fino a 20 anni, è pronto il bando tipo nazionale per assegnazione della gestione degli stabilimenti. Il documento è stato presentato al Ministero delle Infrastrutture, le gare dovranno essere avviate con la pubblicazione del bando. E ancora, vediamo un'altra notizia, la deriva dei conti della Francia che il paese non vuole affrontare. Il paese è considerato too big to fail, ma è difficile prevedere che andranno le cose da qui alle elezioni, come andranno le cose da qui alle prossime elezioni presidenziali. E ancora, Conte torna a carica, arme Kiev già dato, sfida al PD sul programma. L'ex premier presenta le proposte al Movimento 5 Stelle come leggi a sua firma, non sono il modello di Renzi, bigradino. modifica. Dagli esteri all'organizzazione del partito e in segreteria alla relazione fiume di Alice Line. Il centrodestra racconta sulla legge elettorale, Forza Italia la mossa di Occhiuto, oggi in aula stabili complice tati parlamentari per evitare cecchini, l'area marignana con il governatore. Alla presentazione del suo libro, un nutrito gruppo di parlamentari, Mulè, Zangrillo, Lotito e Casellati, per la presentazione del libro appunto in Milano. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Rai, la riforma slitta a fine novembre, la Russa, presidente del Senato, prende tempo sulla vigilanza, le opposizioni protestano, la maggioranza ha fatto decadere i tentativi di mediazione. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Chiavo SB e Caterina Di Chiara, le preoccupazioni dei Sempio, se la prenderanno con Andrea Sempio. Garlasco, nelle intercettazioni indagato, discute col padre per gli hard disk che potevano contenere video intimi della vittima, non li ho. I timori dei familiari per l'analisi della collana, la ricostruzione dell'ex commesso, secondo me Stasi è andato lì, ha dormito, litigato, poi l'ha ammazzato e scappato. Questa è la ricostruzione di Andrea Sempio. La madre del 38enne, magari gioiello, è stato trascinato per terra e ha raccolto materiale genetico del pavimento. Il giallo del DNA sulla bici di Alberto, gli esami sono stati ripetuti più volte. Per il consulente della procura di Pavia, il risultato è testo i referti e pedale comunque solido. L'esperto non si spiega perché dopo un esito positivo, uno negativo, non sia stato analizzato lo stesso campione. E adesso Stasi è fiducioso, spero cambi qualcosa per me. Intanto ancora in carcere, è libera uscita di giorno per andare a lavorare, poi la sera deve rientrare. L'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, dopo 16 anni di carcere, è in regime d'affidamento del servizio sociale. Più vicina alla revisione del processo. I suoi legali stanno svolgendo ancora ulteriori approfondimenti su tutti i buchi delle indagini del caso di Chiara, appunto di Garlasco, Chiara Poggi. Veniamo adesso a un'altra notizia. Ustica, si apre il nuovo filone, in arrivo le carte dalla Francia ai PM. Indagini pronti a ripartire, la procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione dopo la disponibilità di Parigi a collaborare. I familiari delle vittime della strage, una svolta dopo 46 anni. E ancora, tra gli atti attesi dai magistrati, 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa d'Oltralpe. Condannata a morte in Tennessee, lo stop un'ora prima dell'esecuzione. La 50enne Krista Pike, la prima donna in 200 anni che rischia di essere giustiziata dallo Stato. All'età di 18 anni uccise un'amica insieme al fidanzato. Ora i giudici vogliono verificare la storia di abusi sessuali che subì da bambina. E ancora andiamo avanti. Mattarella emana il decreto scuola, tetto agli stranieri e divieto di burka. Sei giorni dopo l'ok in Consiglio dei Ministri, il testo è stato inviato al Quirinale, che lo aveva già ammorbidito e di molto. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, veniamo a Teramo dintorni, l'ultimo abbraccio di Tottea ad Andrea Moretti, il giovanissimo lavoratore che è morto, che è precipitato al Colosseo. La salma dell'operaio 22enne morto a Roma è tornata a casa ad accoglierlo amici, cavalli rose blu, c'era anche il suo cavallo, oggi i funerali. E ancora addio al giornalista Fiore Zuccarini, per 30 anni in Fondazione Telks, aveva 70 anni. Il professionista settantenne stroncato un arresto cardiaco nella sua abitazione di Alba Adriatica, ha gestito l'ufficio stampa dell'ente Telks fino alla pensione. I funerali nel pomeriggio a Civitella del Tronto, tanti messaggi di cordoglio del sindaco ed esponente della cultura e della comunicazione. Si perdono durante l'escursione con le bici, soccorsi salvati a Isola Gran Sasso. Bike in difficoltà, messi in salvo al soccorso alpino, è accaduto la notte scorsa quando due ragazzi sono rimasti bloccati con le biciclette lungo il sentiero dei quattro vadi a circa 3 km da San Pietro di Isola Gran Sasso. L'allarme è stato attivato attraverso l'applicazione GeoRescue. E ancora, carcere, prevista solo assunzione di 5 agenti qui a Teramo al carcere di Castrogno. Il sindacato SAP dice numero inadeguato, ci sono in servizio 170 unità, ne mancano almeno 51. E ancora, un nuovo passaggio per il parco, l'idea da presentare al comune, la proposta per collegare Rello Verde con piazzale San Francesco. Abbonamenti scontati, parcheggi di misura ora si estende per il multipiano San Francesco, ne sono stati sottoscritti 400 in pochi giorni, altri 100 disponibili. Si vale la convenzione, una convenzione simile per il parcheggio di San Gabriele. E ancora, messaggi truffa sui cellulari, la ASL avvisa i cittadini, ormai centinaia le truffe che viaggiano tramite cellulare e email finalizzate sempre a rubare dati personali o dati bancari per attivare servizi o ripulire i conti correnti. Aeroporti, petizione per un bus, iniziativa online per chiedere collegamenti notturni con Fiumicino e Ciampino. E ancora Teramo le sue valli, candidatura a Roma, presentato al Ministero il progetto dei 20 comuni e 80 enti per la capitale italiana del libro 2027. Chiusi 30 progetti del PNRR, rispettati i termini stabiliti, la provincia fa il punto sugli interventi messi in campo con le risorse del piano di ripresa e resilienza. 7 riguardano le strade, 23 gli edifici scolastici, compresa la realizzazione di 2 palestre. E ancora scuola, la minoranza contesta trasferimenti a Campri, i lavori edili stanno portando allo spostamento di classi, chiesto un consiglio comunale perché la minoranza ha contestato questi trasferimenti dei ragazzi. Patrono e Rioni, San Nicolò è in festa, la frazione si anima per 2 weekend, musica, fede, sport e giochi a partire da domani venerdì. E ancora attivato a Morodoro sportello psicologico, il servizio nell'ambito territoriale Tordino Umano è del tutto gratuito. Alba Adriatica, il centrodestra si combatta uniti e coesi per vincere. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega e Futuro Nazionale indicano le priorità: tutela della costa e lotta all'erosione, sicurezza e sostegno al commercio. Intanto diamo un'altra notizia a livello nazionale, riguarda Vittorio Sgarbi che è stato ricoverato in ospedale colpito da diverso tempo da forte, fortissima depressione, e in gravi condizioni ricoverato in ospedale di Roma. E ancora voltiamo pagina, dunque andiamo un'altra notizia, la sanità, la mia prima priorità, il nuovo presidente dell'Unione Comune Amatucci, ringrazio tutti per avermi votato. E ancora veniamo un'altra notizia, veniamo all'evento a Sant'Egidio della Vibrata, un fine settimana dedicato alle bocce con 350 atleti. Perdita d'acqua in via 24 maggio, il comune annuncia i primi lavori, doppio sopralluogo di tecnici per individuare la causa della maxi fuoriuscita da un tombino. L'assessore comunale Francioni a Giulianova, la tubatura è costruita, faremo interventi urgenti in quel tratto. E ancora più fondi a sostegno della cultura, sempre a Giulianova, il cittadino governante interviene nel dibattito, serve iniziative e anche strutture. Persone non autosufficienti, bando per accedere agli aiuti a Mosciano da parte dell'Unione dei Comuni. Strade rimaste al buio a Rione Lampioni, impianti gestallati in via Casale e via per Mosciano, sono previsti anche in via Muracche, sempre a Giulianova. A Roseto la maggioranza non chiude le porte al PD, la commissione di spazio civico formata dal sindaco Lugnes e dal consigliere Pavone incontrerà nuovamente i democratici. Nei prossimi giorni si definiranno gli accordi con Progetto Roseto e l'ex assessore Recchiuti. Dipendenti in nero, azienda agricola chiusa, i carabinieri del NIL hanno trovato anche estintori e segnali non a norma, sanzioni per 13.000 euro. Santa Petronilla, si parla della pista ciclabile, l'argomento è all'ordine del giorno, il consiglio di quartiere in programma oggi nella frazione di Santa Petronilla di Roseto. Siamo arrivati alle ultime notizie, dunque a Silvi, intossicati dal pranzo allo chalet, abbiamo rischiato di morire, concluse le indagini dei NAS, una cliente, ho avuto uno shock anafilattico, sono stata male per giorni, a giugno sono in 3, sono finito in ospedale dopo aver mangiato tonno nel ristorante di uno stabilimento. Fa rabbia quel che è successo, bisogna fare attenzione, poteva accadere un bambino. Scontro tra macchina a Pineto, all'incrocio 2 feriti lievi, in 2 sono stati medicati all'ospedale di Giulianova. E ancora partiti i lavori in piazza Europa Unita, al via l'intervento di riqualificazione alla frazione di Santa Maria a Valle a Pineto, è costato ben 80.000 euro. Signori, ci siamo al momento dello sport, allora cominciamo subito dalla prima notizia. Caos Italia via Bianchini, domani c'è la Francia, si dimette il capo delegazione della nazionale dopo le stilettate, il ministro Abodi, messi in discussione i miei valori. Mancini prepara la trappola ai transalpini, pressioni, verifiche sulla compatibilità dei ruoli, poi l'affondo del ministro dello sport e la decisione di fare un passo indietro. Diana Bianchini si è dimessa a capo delegazione nazionale, non era forse questo il momento, c'è stato l'attacco al ministro Abodi per la diretta interessata appunto la Bianchini, vedremo, però si poteva spostare più là, adesso avevamo una partita difficile contro la Francia e l'instabilità non sta bene da nessuna parte. Under 21 con l'Armenia, Erodia a Pescara, Baldini dice divertiamoci, Zurini in campo alle 18.30 a Pescara nella partita contro Polonia, ore 18.15 in TV. Under 21 pronta per gli ultimi 2 decisivi impegni del gruppo e consiglio Baldini, si può stare davvero tranquilli. Ronaldo, Cristiano Ronaldo ha rotto con il Portogallo a tempo debito, dirò la verità. Il campione abbandona il ritiro dei Lusitani, se ne va, per lui la storia nazionale finisce qui. È stato trattato male perché è messo in panchina dall'attuale allenatore del Portogallo. Dice: se mi serve lo prendo, altrimenti resta in panchina. A quel punto Ronaldo dice: a me no, non si può ragionare in questo modo. Euro 2032, ecco il dossier della FIG presentata all'UEFA, la documentazione per 13 città e 14 stadi per prossimi europei. Tennis, Musetti KO, salta Tokyo, Arnaldi avanza nel tennis. Pescara in crisi, Sebastiani blinda Boucher, il presidente scaccia lo spettro dell'esonero, il tecnico in discussione, lo dite voi, ma ora vinciamo le partite, siamo forti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo riprenderci. Certo che la sconfitta con lo Spezia, insomma, ha destato qualche perplessità. Va bene, dunque finisce 13-0 il test contro il Fossecesa, vediamo un po' adesso a Livorno che cosa accadrà. Va bene, dunque veniamo al Teramo, che rischia di perdere Borgarello, De Achite stringe i denti, domenica contro la Vigor Senigallia, una partitissima, da lì si caverà il vero valore di questo Teramo, al di là degli annunci programmati eccetera. Beh, insomma, questa è una partita del dentro fuori, nel senso che se il Teramo dovesse non far risultato, beh, insomma, a quel punto comincerei a capire che ci sono squadre più forti. Va bene, questo non può accadere, il Teramo è tra le candidate a vincere il campionato, assolutamente sì. Giulia Roa, Forgione tenta il recupero, il tecnico del Zotti spera di avere il mediano, Giorgetti sempre capo al Fadini, derby con la Sant'Egidiese, Francesco del Zotti guarda i giocatori in campo che si allenano e pensa qualcuno che non è nel gruppo potrebbe essere recuperato per la gara domenica contro la Sant'Egidiese, una partita molto molto importante. In casa Sant'Egidiese si ferma anche Pertosa, Pastafiglia capo per infortunio, in casa Sant oltre a mediano De Marco anche il difensore centrale Pertosa, si rischia seriamente di saltare il derby con il Giulianova Calcio al Fadini. E ancora Notaresco al completo, Gheye e Iaccarino pronti per la sfida col Montecchio. Calcio dilettanti, dunque primo allenamento per l'ex difensore Notaresco Rossano, cresce l'attesa per la cessione del club, Marsicani sabato in anticipo col San Salvo, Diarra lascia la Bacigruppo Vasto. Signori, è tutto per il notiziario, adesso andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International, all'ascolto del notiziario di primissima di quest'oggi giovedì 1 di ottobre. Oggi è 1 d'ottobre, lo so, corre il tempo, vai.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque gli appunti di Radio Amica su Radio Amica Internazionale, va in onda Smash, tutte le canzoni che vorreste sentire in radio. Bene, ancora abbiamo fatto poker ai nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la canzone più più della settimana, l'ossigeno puro, disco novità, sempre su Radio Amica, di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 4 di ottobre in diretta dalle 10.15 per voi. Tra poco le notizie riservate su Radio Amica. Arriva a Casa Delfico, sentiamo un po', prego, vai.
2: Tieni a
1: Contemporaneamente Casa Delfico e Ristoro in Famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, dunque andiamo avanti con notizie riservate. I nostri festival sabato 3 di ottobre, scusate, arriva il nuovo super festival su Radio Amica. Dunque, ristorante a base di pesce arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, prenota per questo super fine settimana al 347 37 64 271. Stazione Servizi EP, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e un pieno di benzina, gasolio, gasauto. E ancora veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi giovedì 1 ottobre, stasera carta e cartone dopo le 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Tra poco, signori, l'angolo della fortuna aspettando il nuovo super festival da Radio Amica International. Prego.

Sarà il prossimo super festival di Radio Mica International. Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

0: Allora, siamo arrivati al momento della fortuna, perfetto, in questo super giovedì. Allora veniamo subito ai numeri. Attenzione, stasera il 6 al Superenalotto vale qualcosa come 34.200.000 euro, il concorso è numero 157. Passiamo al gioco dell'otto, Rotocelte, Bari, Cagliari, numeri consigliati 58, 60, 65 abbinati al 21 e 22, ripeto 58, 60, 65 abbinati al 21 e 22 su Bari e Cagliari. Su Roma e Torino 89, 16 abbinati al 54 e 55, ripeto 89, 16 abbinati al 54 e 55 su Roma e Torino, buona fortuna. Le farmacie di turno con sosta gustosa in arrivo, sentiamo, prego, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così. Dunque ci siamo. Andiamo subito con le farmacie di turno, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Belante, domani è venerdì. A Mocione Belante, Moretti, ad Tria Picella, Pineto Silvi, Di Pietro Pineto, a Genova Marcelli, Piazza Libertà, in Valvirata del Principe Martin Sicuro, Guazzieri Nereto, Roseto d'Amore, Via Nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, in Valvumano Castriotta, a Castellisola Guasti, a Montorio Merlini, a Campri, farmacia del Corso, Solaga Piccioni, Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina, venerdì ore 9. Le super classifiche da Radio Amica Internazionale, intanto vi ricordo che il 9 luglio 2026 Radio Amica International inizia il suo cinquantenario, mamma mia, va. Vai. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili. Ok, bene, bene, bene. Dunque allora andiamo con le super classifiche del giorno. Tocca i dischi. Il più venduto, Lucio Dalla, Sono Lucio. Al secondo posto, Bence Fede, Quando viaggi da sola. Al terzo, Michael Jackson, Thriller. Al quarto, Miley Cyrus con Bass Piece of This. Al quinto, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ormai da 50 anni in classifica. Al sesto, Salmo con Midnight. E poi, Promessa, Morendo ad occhi aperti. Poi ancora, entra anche Max Pezzali con Max Forever, volume primo. Dalla radio, le più ascoltate, le più richieste, le più cliccate, eccetera. Al primo posto Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Al secondo Madonna, Dulce Terea. Al terzo Peggy Gou con Woman. Al quarto Cesare Cremonini, Paparazzi. Al quinto 6 Parla d'Amore. Al sesto Marrakesh Gay, Casini. Al settimo, Miley Cyrus con Bass, Persuadis. E all'ottavo Ernia, Dedica. Al nono Summer, My Body Is Ready. E al decimo Lisa, Kintsugi. Ok, perfetto. Dunque, comandano Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra con Goya, la canzone Goya. Al secondo posto Madonna, al terzo posto Peggy Gou Woman. Bene, allora signori, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, due cose importanti e poi subito con l'oroscopo, vai.
1: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così. Dunque ci siamo, signori, andiamo subito con l'oroscopo del giorno giovedì 1 ottobre. Allora, Ariete, per te la presenza di Saturno nel segno è faticosa e tende a renderti insofferente, come se ti sentissi limitato da una sorta di camicia di forza che non ti consente di muoverti con la libertà. Toro, oggi la configurazione ti invita a sentirti libero e di fare quello che vuoi col tuo denaro, i pianeti ti sono favorevoli e tu hai voglia di uscire almeno per un giorno dalle abitudini. Gemelli, ormai è da 5 mesi che sei alle prese con la presenza di Urano nel tuo segno, che fatalmente porta novità e ribalta dei punti di vista consolidati. Cancro, ora che Marte è uscito dal tuo segno, scopri che la sua carica di vitalità è diventata parte del tuo patrimonio, una capacità di muoversi in maniera indipendente. Leone, Marte nel segno si oppone a Plutone, facendoti vivere in maniera intensa e passionale. La presenza del pianeta ti rende reattivo e irrequieto, come se ti sentissi preso di mira. Vergine, la giornata si annuncia vivace e ricca di simboli. Nel lavoro potrebbero presentarsi opportunità inaspettate e interessanti da cogliere al volo, perché portano il segno di un cambiamento. Veniamo alla Bilancia. Approfitta della leggerezza che ti trasmettono i pianeti per trascorrere una giornata spensierata e divertente. La tua creatività ti offre nuovi spunti che contribuiscono a rendere piacevoli anche le attività quotidiane. Scorpione, sfrutta la presenza di Mercurio nel segno per disseminare leggerezza nella tua giornata, affrontando con agilità le sfide che ti aspettano nel lavoro. Sagittario, oggi ti aspetta una giornata brillante, particolarmente dinamica, in cui gli eventi si susseguono in un ritmo insolitamente rapido, lasciandoti poco tempo per fare il punto della situazione. Capricorno, nel lavoro approfitta del dinamismo che la Luna ti mette a disposizione, azionando da subito gli ingranaggi del cambiamento che intendi realizzare. Inserisci piccoli elementi di novità. Acquario, la configurazione in cui ti trovi è piuttosto complessa e ambivalente, puoi però decidere di puntare su tutto quello che inserisce qualcosa che rende divertenti diversi momenti della giornata. Pesci, la gestione energie diventa più delicata, perché nel lavoro ti viene chiesto un impegno maggiore del solito che ti affatica e non ti lascia momenti di tregua, ma forse sei anche tu ad alimentare questo meccanismo. Perfetto, bene signori, è tutto, andiamo adesso, tutto con l'oroscopo, andiamo adesso invece con i programmi in televisione. Su Rai 1 arriva Doc nelle tue mani, su Rai 2 ore 14 di sera, su Rai 3 Papà scatenato, su Rete 4 Diritto Rovescio, su Canale 5 Racconto di una notte, su Italia 1 Le Iene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 The Qualizer Il Vendicatore, su 39 Mai Più Senza. Perfetto, questi sono i programmi in televisione e adesso chiudiamo con il momento riservato alle comunicazioni di servizio. Radio Amica International torna in diretta domenica.
2: domenica 4 di ottobre dalle ore 10:15 in poi. Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consiglio architetto, mobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Dunque, smash tutto quello che chiedete ad una radio, tutte le canzoni belle, perfetto, smash. E ancora i nostri festival da sabato 3 di ottobre, ormai ci siamo, dopodomani arriva il nuovo festival su Radio Amica International. Ancora raccolta porta a porta, oggi è 1 ottobre, giovedì, stasera va carta e cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. E ancora stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play ci sei, ok, portaci con te in tutto il mondo, porta un po' d'Abruzzo anche dove vai tu. Ok, grazie, buona giornata a tutti, a risentirci nelle prossime edizioni più tardi.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno. Il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

La felicità è semplicemente questo. Arrivi a farti mille domande non trovando spesso neanche la risposta accesa in quello che cerchi. Spesso non guardiamo nella semplicità di tutti i giorni, ma sono convinto che anche

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: Basta.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, vieni a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

0: me. E questo è il mio pensiero sulla felicità, che se vuoi te lo spiego pure meglio. La felicità non è un momento dove stacchi, prendi e vai via da tutto. I felici siamo noi che ci battiamo.
1: Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare. Forse sono sempre stato solo, solo un po'.
2: Mi ricordo da bambino scene pericolose. Ora vedo i bimbi all'iPhone mentre fanno le pose.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Diventa l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Radio? Radio Amica International. Radio. La radio migliore. Votaci. Di.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti, siamo arrivati a giovedì 1 ottobre 2026, Santa Teresa del Bambino Gesù, il segno PIB del giorno, il segno dei gemelli. Parleremo più tardi di queste notizie. Infrazioni, Meloni scrive all'Unione Europea, all'annuncio della Presidente del Consiglio, all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello di prezzi al 4,2%, mai così in alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti, manovra, si punta al deficit sotto al 3%, ora sforbici certa sulla difesa. I genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia Andrea Sempio. E ancora Ustica si apre nuovo filone, in arrivo le carte di Parigi. E ancora giù le mani da Malagò e dalla Figi, il commento: si vuole mettere in fuorigioco il più vincente dirigente sportivo italiano, perché a un certo punto in qualsiasi città interviene una sorta di violenta invidia, va bene, che porta a cancellare qualsiasi cosa. Terrore in volo, spunta un nuovo 11 settembre, l'annuncio del Presidente del Consiglio, il copilota Omanita sul Dubai Tel Aviv, accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato passeggeri che portano il Boeing in salvo. Naturalmente la profezia di Bibi, naturalmente Netanyahu su questa storia. Terrore in volo, copilota tenta dirottamento, sventato un 11 settembre. Di questo ed altro parleremo più tardi, adesso noi andiamo ancora avanti naturalmente, perché abbiamo primissima, apriamo primissima subito, va bene, ci diamo una botta di energia, ok? Perfetto, allora Mario Pizzeria, vai! Le cose buone della vita esistono, e come se esistono! Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi! Ok, bene così, diamoci una botta di energia. Apriamo primissima. Che tipo di canzoni va su Radio Amica? Smash, tutte le canzoni che vorreste sentire alla radio. E ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani c'è un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ergo, e ancora su Radio Amica International, la novità musicale tutti i giorni. Tra poco la massima del giorno. Prima arriva Nero di Seppia, scusate, che è presente i favolosi Crudi. Vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene, bene. Dunque andiamo subito con la massima del giorno. A volte gli atleti si allenano con dei pesi alle caviglie per rafforzare i muscoli. Quando tolgono i pesi gli sembra di poter volare. Le difficoltà come questi pesi tembrano il nostro spirito. Ecco, questo si voleva dire. Dunque, veniamo adesso invece chiaramente a Scuola Musicale Maestro Umberto e Battistis, anno accademico 2026-2027. Insomma, se vuoi imparare a suonare ogni strumento e a cantare, chiama al 346 04 009 72. Su Radio Mica tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Mica. Tra poco notizie in evidenza, prima arriva il Top Clean. Perfetto, sediamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene, così ci siamo. Dunque andiamo con le notizie in evidenza di Sante Mobili e Arredi. Via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Un'esposizione di mobili davvero molto importante. Tranquilli, ci pensa Di Sante. Nero di Seppia in Via Trieste 159 Giulio Novalido. Chiama al 348 53 88 978. Venite a gustare i nostri favolosi crudi. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Ancora la canzone più della settimana arriva su Radio Mica International anche oltre la settimana, al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo, secondo, una serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Signore e signori, ci siamo pronti, via, eccoci qua. Garden Lido, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo avanti subito col tempo previsto. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile anche per oggi. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 3600 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila più 10, più 25, Sulmona più 12, più 26, Pescara più 16, più 24, Chieti più 12, più 24, Teramo più 14, più 25, Giulianova più 15, più 25, Roccaraso più 7, più 19, Martinsicuro più 16, più 25, San Benedetto del Tronto più 16, più 25. Perfetto, dunque allora siamo arrivati al primo di ottobre, esattamente siamo arrivati al giorno numero 274 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 91. Il sole sortò alle 6:57, tramonterà questa sera alle 18:42. Bene, signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi su l'Amica Radio Mica International. Pronti? Via, ci siamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu.
2: Radio Amica International dette i tempi. Accendi ora e vai.

Ok, bene, vediamo subito le notizie che abbiamo quest'oggi. Dunque, ricordo che oggi è giovedì 1 ottobre 2026, Santa Teresa del Bambino Gesù è la santa del giorno. Il segno più è il segno dei gemelli. Possiamo andare sicuramente ricordandovi che domani, venerdì, c'è la grande sfida Francia-Italia, è la con Zidane sulla panchina della Francia. Terrore in volo, copilota tenta dirottamento, sventato l'11 settembre. Il primo ufficiale omanita di un Fly Dubai per Tel Aviv prova a far precipitare l'aereo dopo aver accoltellato il comandante e un estremista religioso. I passeggeri evitano il disastro. Tra i viaggiatori, due piloti che hanno permesso l'atterraggio, l'attentatore voleva schiantarsi su un grattacielo. Il Boeing 737, su cui viaggiavano 180 persone, ha perso bruscamente quota, andando in picchiata per quasi 5.000 metri. Tra spaccature e traumi irrisolti per Israele, il voto è una resa dei conti. I sondaggi presentano il paese come diviso a metà, davanti al pericolo però riesce ancora una volta a ricompattarsi. Il dentista, la mamma, il CEO e i passeggeri eroi per caso eravamo sicuri di morire. Il racconto drammatico: durante la culottazione a bordo l'aggressore stava cercando di struggere i comandi per disabilitare l'aereo. Lo abbiamo bloccato, c'era sangue ovunque. Coltellate e paura non hanno impedito ai viaggiatori di reagire. Uno dell'equipaggio è corso contro il pilota gridando Allah Akbar. Certo è che se questo signore copilota capita nelle prigioni israeliane, beh, insomma, rinnegherà quando è nato, insomma, lì è davvero difficile, molto difficile. Meloni scrive a von der Leyen: inflazione, serve più flessibilità. La premier all'evento del Gazzettino: oltre le radici, Bruxelles iniziativa congiunta con Praga, lei onorerò il mio mandato, poi decidono gli italiani. E ancora richiesta da affrontare, questione già al prossimo Ecofin e poi il Consiglio europeo a metà mese. Spagna, altri 15 giorni di stop a Schengen, a Ceuta ci sono ancora criticità. La decisione del Viminale fa bene, il Viminale fa bene, il ministro Tajani, fa bene anche la Meloni a sospendere il trattato di Schengen per i fatti di Ceuta. Timori per il balzo dei prezzi e si studia la sforbiciata sui fondi extra per la difesa. Nella missiva a Bruxelles, motivazioni per la richiesta e inflazione prevista all'1,8%, siamo già al 4,2%. L'idea di chiedere meno di 22 miliardi in spese militari. La Premier è pronta a ribadire agli alleati che la tenuta dei conti pubblici resta la regola prima, la regola aurea. E ancora, si saltano i conti, non facciamo più niente. Dunque, inflazione scatta al 4,2%, pesa il caro carburanti, salgono frutta e verdura. La rilevazione sui prezzi all'Istat registra il dato più alto degli ultimi 3 anni. Per la BCE lo shock energetico non è l'unico motivo. Il carrello della spesa accelera, passando all'aumento dello 0,9% all'1,7% su base annua. Secondo l'Istat, così il livello generale del prezzo acquisito per l'anno arriva al 3,1%. I prezzi americani intanto invece rallentano ad agosto, mercati spiazzati. Le bollette col prezzo fisso, scudo anticrisi delle società pubbliche. Le famiglie vulnerabili, che dovrebbero essere protette dalle tariffe ARERA, sono tra clienti che pagano più di tutti. E ancora, questo è un classico, quando vi dicono passate qui, passate là, perché con noi state tranquilli, lì iniziano i problemi. Via alle stime, sto parlando di energia, energia elettrica, gas, eccetera, via le stime sulla manovra, PIL in rialzo, deficit sotto il 3%. Domani in Consiglio dei Ministri lo che alle nuove previsioni macroeconomiche, la crescita sopra le attese potrebbe favorire la discesa del dato sull'indebitamento. Balneari, concessioni fino a 20 anni, c'è il bando, le nuove concessioni balneari avranno durata da 5 fino a 20 anni, è pronto il bando tipo nazionale per l'assegnazione della gestione degli stabilimenti. Il documento è stato presentato al Ministero delle Infrastrutture, le gare dovranno essere avviate con la pubblicazione del bando. E ancora, vediamo un'altra notizia, la deriva dei conti della Francia che il paese non vuole affrontare, il paese è considerato too big to fail, ma è difficile prevedere che andranno le cose da qui alle elezioni, come andranno le cose da qui alle prossime elezioni presidenziali. E ancora, Conte torna alla carica, arme Kiev già dato, sfida al PD sul programma. L'ex premier presenta le proposte del Movimento 5 Stelle come leggi a sua firma, non sono il modello di Renzi, bigradì.
qualifica. Dagli esteri all'organizzazione del partito in segreteria, la relazione Fiume di Alice Line. Il centrodestra racconta sulla legge elettorale, Forza Italia, la mossa di Occhiuto, oggi in aula stabili complici dati i parlamentari per evitare cecchini. L'area marignana con il governatore. Alla presentazione del suo libro, nutrito gruppo di parlamentari, Mulè, Zangrillo, Lotito e Casellati, per la presentazione del libro, appunto in Milano. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Rai, la riforma slitta a fine novembre. La Russa, presidente del Senato, prende tempo sulla vigilanza. Le opposizioni protestano, la maggioranza ha fatto decadere i tentativi di mediazione. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Chiavo SB e Caterina Di Chiara, le preoccupazioni dei Sempio. Se la prenderanno con Andrea Sempio. Garlasco, nelle intercettazioni, indagato, discute col padre per gli hard disk che potevano contenere video intimi della vittima. Non li ho. I timori dei familiari per l'analisi della collana. La ricostruzione dell'ex commesso, secondo me, Stasi è andato lì. Ha dormito, litigato, poi l'ha ammazzato e scappato. Questa è la ricostruzione di Andrea Sempio. La madre del 38enne, magari Giuello, è stato trascinato per terra e raccolto materiale genetico del pavimento. Il giallo del DNA sulla bici di Alberto. Gli esami sono stati ripetuti più volte. Per il consulente della procura di Pavia, il risultato è testo, i referti e pedale comunque è solido. L'esperto non si piega perché dopo un esito positivo, non uno negativo, non si è stato analizzato lo stesso campione. E adesso Stasi è fiducioso, spero cambi qualcosa per me. Intanto ancora in carcere, è libera uscita di giorno per andare a lavorare, poi la sera deve rientrare. L'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, dopo 16 anni di carcere, è in regime d'affidamento ai servizi sociali, più vicina alla revisione del processo. I suoi legali stanno svolgendo ancora ulteriori approfondimenti su tutti i buchi delle indagini del caso di Chiara, appunto di Garlasco, Chiara Poggi. Veniamo adesso un'altra notizia. Ustica, si apre il nuovo filone, in arrivo le carte dalla Francia ai PM. Indagini pronti a ripartire, la procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione dopo la disponibilità di Parigi a collaborare. I familiari delle vittime della strage, una svolta dopo 46 anni. E ancora, tra gli atti attesi dai magistrati, 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa d'Oltralpe. Condannata a morte in Tennessee, lo stop un'ora prima dell'esecuzione. La 50enne Krista Pike, la prima donna in 200 anni che rischia di essere giustiziata dallo Stato. All'età di 18 anni uccise un'amica insieme al fidanzato. Ora i giudici vogliono verificare la storia di abusi sessuali che subì da bambina. E ancora andiamo avanti. Mattarella emana il decreto scuola, tetto agli stranieri e divieto di burka. Sei giorni dopo l'ok in Consiglio dei Ministri, il testo è stato inviato al Quirinale, che lo aveva già ammorbidito e di molto. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, veniamo a Teramo dintorni. L'ultimo abbraccio di Tottea ad Andrea Moretti, il giovanissimo lavoratore che è morto, che è precipitato al Colosseo. La salma dell'operaio 22enne morto a Roma è tornata a casa ad accoglierlo amici, cavalli, rose blu. C'era anche il suo cavallo oggi i funerali. E ancora addio al giornalista Fiore Zuccarini. Per 30 anni in Fondazione Terks, aveva 70 anni. Il professionista settantenne stroncato un arresto cardiaco nella sua abitazione di Alba Adriatica, ha gestito l'ufficio stampa dell'ente Terks fino alla pensione. I funerali nel pomeriggio a Civitella del Tronto, tanti messaggi cordoglio del sindaco ed esponente della cultura e della comunicazione. Si perdono durante l'escursione con le bici, soccorsi e salvati a Isola Gran Sasso. Biker in difficoltà messi in salvo al soccorso alpino. È accaduto la notte scorsa quando due ragazzi sono rimasti bloccati con le biciclette lungo il sentiero dei quattro vadi a circa 3 km da San Pietro di Isola Gran Sasso. L'allarme è stato attivato attraverso l'applicazione GeoRescue. E ancora carcere, prevista solo assunzione di 5 agenti qui a Teramo al carcere di Castrogno. Il sindacato SAP dice numero inadeguato, ci sono in servizio 170 unità, ne mancano almeno 51. E ancora un nuovo passaggio per il parco, l'idea da presentare al comune, la proposta per collegare Anello Verde con piazzale San Francesco. Abbonamenti scontati, parcheggi di misura ora si estende, per il multipiano San Francesco ne sono stati sottoscritti 400 in pochi giorni, altri 100 disponibili. Si vale la convenzione, una convenzione simile per il parcheggio di San Gabriele. E ancora messaggi truffa sui cellulari, la ASL avvisa i cittadini, sono ormai centinaia le truffe che viaggiano tramite cellulari e email finalizzate sempre a rubare dati personali o dati bancari per attivare servizi o ripulire
i conti correnti. Aeroporti, petizione per un bus, iniziativa online per chiedere collegamenti notturni con Fiumicino e Ciampino. E ancora Teramo e sue valli, candidatura a Roma, presentato al Ministero il progetto dei 20 comuni e 80 enti per la capitale italiana del libro 2027. Chiusi 30 progetti del PNRR, rispettati i termini stabiliti, la provincia fa il punto sugli interventi messi in campo con le risorse del piano di ripresa e resilienza, 7 riguardano le strade, 23 gli edifici scolastici, compresa la realizzazione di 2 palestre. E ancora scuola, la minoranza contesta trasferimenti a Campri, i lavori edili stanno portando allo spostamento di classi, chiesto un consiglio comunale perché la minoranza ha contestato questi trasferimenti dei ragazzi. Patrono e Rioni, San Nicolò è in festa, la frazione si anima per 2 weekend, musica, fede, sport e giochi a partire da domani venerdì. E ancora attivato a Morodoro, sportello psicologico, il servizio nell'ambito territoriale d'ordine umano è del tutto gratuito. Alba Adriatica, il centrodestra si combatta uniti e coesi per vincere. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega e Futuro Nazionale indicano le priorità: tutela della costa e lotta all'erosione, sicurezza e sostegno al commercio. Intanto diamo un'altra notizia a livello nazionale, riguarda Vittorio Sgarbi che è stato ricoverato in ospedale e colpito da diverso tempo da fortissima depressione e in gravi condizioni ricoverato in ospedale di Roma. E ancora voltiamo pagina, dunque andiamo un'altra notizia, la sanità la mia prima priorità, il nuovo presidente dell'Unione Comune Amatucci, ringrazio tutti per avermi votato. E ancora veniamo un'altra notizia, veniamo all'evento a Sant'Egidio della Vibrata, un fine settimana dedicato alle bocce con 350 atleti. Perdita d'acqua in via 24 maggio, il comune annuncia i primi lavori, doppio sopralluogo di tecnici per individuare la causa della maxi fuoriuscita da un tombino. L'assessore comunale Francioni a Giulianova, la tubatura è costruita, faremo interventi urgenti in quel tratto. E ancora più fondi a sostegno della cultura, sempre a Giulianova, il cittadino governante interviene nel dibattito, serve iniziative e anche strutture. Persone non autosufficienti, bando per accedere agli aiuti a Mosciano da parte dell'Unione dei Comuni. Strade rimaste al buio, arrivano i lampioni, impianti gestellati in via Casale e via per Mosciano, sono previste anche in via Muracche, sempre a Giulianova. A Roseto la maggioranza non chiude le porte al PD, la commissione di spazio civico formata dal sindaco Nunez e dal consigliere Pavone incontrerà nuovamente i democratici. Nei prossimi giorni si definiranno gli accordi con Progetto Roseto e l'ex assessore Recchiuti. Dipendenti in nero, azienda agricola chiusa, i carabinieri del NIL hanno trovato anche estintori segnali non a norma, sanzioni per 13.000 euro. Santa Petronilla, si parla della pista ciclabile, l'argomento è all'ordine del giorno e consiglio di quartiere in programma oggi nella frazione di Santa Petronilla di Roseto. Siamo arrivati alle ultime notizie, dunque a Silvi, intossicati dal pranzo allo chalet, abbiamo rischiato di morire, concluse le indagini dei NAS, una cliente, ho avuto uno shock anafilattico, sono stata male per giorni, a giugno sono in 3, sono finito in ospedale dopo aver mangiato tonno nel ristorante di uno stabilimento. Fa rabbia quel che è successo, bisogna fare attenzione, poteva accadere a un bambino. Scontro tra macchina a Pineto, all'incrocio 2 feriti lievi, in 2 sono stati medicati all'ospedale di Giulianova. E ancora partiti i lavori in piazza Europa Unita, al via l'intervento di riqualificazione alla frazione di Santa Maria a Valle a Pineto, è costato ben 80.000 euro. Signori, ci siamo al momento dello sport, allora cominciamo subito dalla prima notizia. Caos Italia via Bianchini, domani c'è la Francia, si dimette il capo delegazione della nazionale dopo le stilettate, il ministro Abodi, messi in discussione i miei valori. Mancini prepara la trappola ai transalpini, pressioni, verifiche sulla compatibilità dei ruoli, poi l'affondo del ministro dello sport e la decisione di fare un passo indietro. Diana Bianchini si è dimessa a capo delegazione nazionale, non era forse questo il momento, c'è stato l'attacco al ministro Bodi per la diretta interessata appunto la Bianchini, vedremo, però si poteva spostare più là, adesso avevamo una partita difficile contro la Francia
e l'instabilità non sta bene da nessuna parte. Under 21 con l'Armenia, melodia a Pescara. Baldini dice divertiamoci, Zurin in campo alle 18.30 a Pescara nella partita contro Polonia, ore 18.15 in TV. Under 21 pronta per gli ultimi due decisivi impegni del gruppo, e consiglio Baldini, si può stare davvero tranquilli. Ronaldo, Cristiano Ronaldo ha rotto con il Portogallo a tempo debito, dirò la verità. Il campione abbandona il ritiro dei Lusitani, se ne va, per lui la storia nazionale finisce qui. È stato trattato male perché messo in panchina dall'attuale allenatore del Portogallo. Dice: se mi serve lo prendo, altrimenti resta in panchina. A quel punto Ronaldo dice: a me no, non si può ragionare in questo modo. Euro 2032, ecco il dossier della FIG presentata all'UEFA, la documentazione per 13 città e 14 stadi per i prossimi europei. Tennis, Musetti KO, salta Tokyo, Arnaldi avanza nel tennis. Pescara in crisi, Sebastiani blinda Boucher, il presidente scaccia lo spettro dell'esonero, il tecnico in discussione, lo dite voi, ma ora vinciamo le partite, siamo forti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo riprenderci. Certo che la sconfitta con lo Spezia, insomma, ha destato qualche perplessità. Va bene, dunque, finisce 13-0 il test contro il Fossecese, vediamo un po' adesso a Livorno che cosa accadrà. Va bene, dunque, veniamo al Teramo, che rischia di perdere Borgarello. Di Achite stringe i denti domenica contro la Vigor Senigallia, una partitissima, da lì si caverà il vero valore di questo Teramo, al di là degli annunci programmati eccetera. Beh, insomma, questa è una partita del dentro fuori, nel senso che se il Teramo dovesse non far risultato, beh, insomma, a quel punto comincerei a capire che ci sono squadre più forti. Va bene, questo non può accadere, il Teramo è tra le candidate a vincere il campionato, assolutamente sì. Giulia Roa, Forgione tenta il recupero, il tecnico del Zotti spera di avere il mediano. Giorgetti sempre capo al Fadini derby con la Sant'Egidiese. Francesco del Zotti guarda i giocatori in campo che si allenano e pensa qualcuno che non è nel gruppo potrebbe essere recuperato per la gara domenica contro la Sant'Egidiese, una partita molto molto importante. In casa Sant'Egidiese si ferma anche Pertosa, Pastafiglia capo per infortunio. In casa Sant, oltre al mediano De Marco, anche il difensore centrale Pertosa, si rischia seriamente di saltare il derby con il Giulianova Calcio al Fadini. E ancora Notaresco al completo, Gheye e Iaccarino pronti per la sfida col Montecchio. Calcio dilettanti, dunque, primo allenamento per l'ex difensore Notaresco Rossano, cresce l'attesa per la cessione del club. Marsicani sabato in anticipo col San Salvo, Diarra lascia la Bacigalupo Vasto. Signori, è tutto per il notiziario, adesso andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International, all'ascolto del notiziario di primissima di quest'oggi giovedì 1 di ottobre. Oggi è 1 d'ottobre, lo so, corre il tempo, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così. Dunque, gli appunti di Radio Amica. Su Radio Amica Internazionale va in onda Smash, tutte le canzoni che vorreste sentire in radio. Bene, ancora abbiamo fatto poker ai nostri angolini musicali che non hanno uguali. Disco Dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, disco novità, sempre su Radio Amica. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12.
2, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 4 di ottobre in diretta dalle 10.15 per voi. Tra poco le notizie riservate su Radio Amica. Arriva a Casa del Fico, sentiamo un po', prego, vai. Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia. Ok, bene così, dunque ci siamo, dunque andiamo avanti con notizie riservate. I nostri festival sabato 3 di ottobre, scusate, arriva il nuovo Super Festival su Radio Amica. Dunque, ristorante a base di pesce Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, prenota per questo super fine settimana al 347 37 64 271. Stazione Servizi IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e un pieno di benzina e gasolio Gasauto. E ancora, veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi giovedì 1 ottobre, stasera carta e cartone dopo le 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Tra poco, signori, l'angolo della fortuna aspettando il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Prego. Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Amica.

0: Allora, siamo arrivati al momento della fortuna, perfetto, in questo super giovedì. Allora veniamo subito ai numeri. Attenzione, stasera è il 6, al Superenalotto vale qualcosa come 34.200.000 euro, il concorso è il numero 157. Passiamo al gioco dell'otto, Rotoscelte, Bari, Cagliari, numeri consigliati 58, 60, 65 abbinati al 21 e 22, ripeto 58, 60, 65 abbinati al 21 e 22, su Bari, Cagliari, su Roma e Torino 89, 16 abbinati al 54 e 55, ripeto 89, 16 abbinati al 54 e 55 su Roma e Torino, buona fortuna. Le farmacie di turno con sosta gustosa in arrivo, sentiamo, prego, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così. Dunque ci siamo. Andiamo subito con le farmacie di turno, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Belante, domani è venerdì. A Mocione Belante Moretti, ad Atria Picella, Pineto Silvi di Pietro Pineto, a Genova Marcelli, Piazza Libertà, in Valvirata del Principe Martin Sicuro, Guazzieri Nereto, Roseto d'Amore, Via Nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, in Valvumano Castriotta, a Castellisola Guasti, a Montorio Merlini, a Campri, farmacia del Corso, Solaga Piccioni, Teramo Città, Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. Le super classifiche da Radio Amica Internazionale, intanto vi ricordo che il 9 luglio 2026 Radio Amica Internazionale inizia il suo cinquantenario, mamma mia, va. Vai. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili. Ok, bene, bene, bene. Dunque allora andiamo con le super classifiche del giorno. Tocca ai dischi. Il più venduto, Lucio Dalla, Sono Lucio. Al secondo posto, Bence Fede, Quando viaggi da sola. Al terzo, Michael Jackson, Thriller. Al quarto, Miley Cyrus con Bass Piece of This. Al quinto, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ormai da 50 anni in classifica. Al sesto, Salmo con Midnight. E poi, Promessa, Morendo ad occhi aperti. Poi ancora, entra anche Max Pezzali con Max Forever, volume primo. Dalla radio, le più ascoltate, le più richieste, le più cliccate, eccetera. Al primo posto Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Al secondo Madonna, Dulce Terea. Al terzo Peggy Gou con Woman. Al quarto Cesare Cremonini, Paparazzi. Al quinto sei Parla d'Amore. Al sesto Marrakesh Gay, Casini. Al settimo, Miley Cyrus con Bass, Persuadis. E all'ottavo Ernia, Dedica. Al nono Summer, My Body Is Ready. E al decimo Lisa, Kintsugi. Ok, perfetto. Dunque, comandano Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra con Goya, la canzone Goya. Al secondo posto Madonna, al terzo posto Peggy Gou Woman. Bene, allora signori, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, due cose importanti e poi subito con l'oroscopo, vai.
1: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così. Dunque ci siamo, signori, andiamo subito con l'oroscopo del giorno giovedì 1 ottobre. Allora, Ariete, per te la presenza di Saturno nel segno è faticosa e tende a renderti insofferente, come se ti sentissi limitato da una sorta di camicia di forza che non ti consente di muoverti con la libertà. Toro, oggi la configurazione ti invita a sentirti libero e di fare quello che vuoi col tuo denaro. I pianeti ti sono favorevoli e tu hai voglia di uscire almeno per un giorno dalle abitudini. Gemelli, ormai è da 5 mesi che sei alle prese con la presenza di Urano nel tuo segno, che fatalmente porta novità e ribalta dei punti di vista consolidati. Cancro, ora che Marte è uscito dal tuo segno, scopri che la sua carica di vitalità è diventata parte del tuo patrimonio, una capacità di muoversi in maniera indipendente. Leone, Marte nel segno si oppone a Plutone, facendoti vivere in maniera intensa e passionale. La presenza del pianeta ti rende reattivo e irrequieto, come se ti sentissi preso di mira. Vergine, la giornata si annuncia vivace, ricca di stimoli. Nel lavoro potrebbero presentarsi opportunità inaspettate e interessanti da cogliere al volo, perché portano il segno di un cambiamento. Veniamo alla Bilancia. Approfitta della leggerezza che ti trasmettono i pianeti per trascorrere una giornata spensierata e divertente. La tua creatività ti offre nuovi spunti che contribuiscono a rendere piacevoli anche le attività quotidiane. Scorpione, sfrutta la presenza di Mercurio nel segno per disseminare leggerezza nella tua giornata, affrontando con agilità le sfide che ti aspettano nel lavoro. Sagittario, oggi ti aspetta una giornata brillante, particolarmente dinamica, in cui gli eventi si susseguono in un ritmo insolitamente rapido, lasciandoti poco tempo per fare il punto della situazione. Capricorno, nel lavoro approfitta del dinamismo che la Luna ti mette a disposizione, azionando da subito gli ingranaggi del cambiamento che intendi realizzare. Inserisci piccoli elementi di novità. Acquario, la configurazione in cui ti trovi è piuttosto complessa e ambivalente, puoi però decidere di puntare su tutto quello che inserisce qualcosa che rende divertenti diversi momenti della giornata. Pesci, la gestione energie diventa più delicata, perché nel lavoro ti viene chiesto un impegno maggiore del solito che ti affatica e non ti lascia momenti di tregua, ma forse sei anche tu ad alimentare questo meccanismo. Perfetto, bene signori, è tutto, andiamo adesso, tutto con l'oroscopo, andiamo adesso invece con i programmi in televisione. Su Rai 1 arriva Doc nelle tue mani, su Rai 2 ore 14 di sera, su Rai 3 Papà scatenato, su Rete 4 Diritto Rovescio, su Canale 5 Racconto di una notte, su Italia 1 Le Iene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 The Qualizer Il Vendicatore, su 39 Mai Più Senza. Perfetto, questi sono i programmi in televisione e adesso chiudiamo con il momento riservato alle comunicazioni di servizio. Radio Amica International torna in diretta domenica 4 di ottobre dalle ore 10:15 in poi. Di Paolo
2: Paolo Radamenti, grandi marche, consiglio architetto, mobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Dunque, smash tutto quello che chiedete ad una radio, tutte le canzoni belle, perfetto, smash. E ancora i nostri festival da sabato 3 di ottobre, ormai ci siamo, dopodomani arriva il nuovo festival su Radio Amica International. Ancora raccolta porta a porta, oggi è 1 ottobre, giovedì, stasera va carta e cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. E ancora stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play ci sei, ok, portaci con te in tutto il mondo, porta un po' d'Abruzzo anche dove vai tu. Ok, grazie, buona giornata a tutti, a risentirci nelle prossime edizioni più tardi.

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, Ramovita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, primi